0: La bussola.
1: Dall'altra curva dello stadio ovviamente si dice tutto il contrario. Filippo Scherra, 5 Stelle.
2: Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti hanno sottoscritto un patto di stabilità e crescita lacrime e sangue che ci costa 13 miliardi di euro all'anno. Abbiamo presentato una mozione alla Camera dei Deputati perché questo scempio va rivisto immediatamente.
1: Il caso della Grazia Nicole Minetti, dopo giorni di accertamenti e indagini che hanno coinvolto anche Spagna e Uruguay, al momento non sono emersi elementi significativi per ribaltare la decisione della Procura Generale di Milano, confermata in ultima istanza dal Capo dello Stato. È tutto, buonanotte.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 04237373.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 3:01.
2: Bentrovati. Nella sanità pubblica italiana in arrivo aumenti stipendiali fino a 209 euro medi mensili, arretrati intorno a 1200 euro e 1,537 miliardi di risorse a regime dal 2027. Sono contenuti nel rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità 2025-2027, presentato dall'ARAN alle organizzazioni sindacali di categoria. Il contratto riguarda oltre 590.000 addetti del Servizio Sanitario Nazionale. Nel 2025 il mercato immobiliare di lusso in Italia si conferma in crescita. L'offerta di abitazioni di pregio ha registrato un incremento del 23% rispetto al 2024. Lo indica la quinta edizione dell'Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia, realizzato da immobiliare.it e Insights. Se Milano è di nuovo prima con 8,7 miliardi di euro più 13%, Roma è seconda con 5,6 miliardi più 8%. Esce in Italia il film che documenta il tour mondiale di Billie Eilish, tra le artiste più acclamate e influenti della sua generazione. Diretto da James Cameron e dalla stessa cantante e cantautrice, si rivela un'esperienza musicale e cinematografica immersiva. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour, è al cinema con la distribuzione di Eagle Pictures. Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

Nella mia mente rivedo i tuoi occhi e come un bel sogno, e poi il tuo viso appare dolce e bellissimo. Ma tu

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4:02.
2: Bentrovati a questo flash dell'informazione della notte. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini. Sempio agito in preda all'odio per il rifiuto di Chiara Poggi. A Milano intanto sono arrivati gli atti per la revisione. Gli indicatori economici ci danno ragione. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia gode di credibilità a livello internazionale. Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia, Stefano Maulu.
3: Una serie di provvedimenti che vanno dal piano casa al salario giusto, a nuove normative sugli sfratti, per finire al contenimento energetico, perché per noi l'interesse nazionale è la bussola.
2: Dall'altra curva dello stadio ovviamente si dice tutto il contrario. Filippo Sciarra, 5 Stelle.
4: Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti hanno sottoscritto un patto di stabilità e crescita, lacrime e sangue, che ci costa 13 miliardi di euro all'anno. Abbiamo presentato una mozione alla Camera dei Deputati perché questo scempio va rivisto immediatamente.
2: Il caso della Grazia Nicole Minetti, dopo giorni di accertamenti e indagini che hanno coinvolto anche Spagna e Uruguay, al momento non sono emersi elementi significativi per ribaltare la decisione della Procura Generale di Milano, confermata in ultima istanza dal Capo dello Stato. È tutto, buonanotte.
5: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
6: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
5: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
6: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
5: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: Bentrovati. Nella sanità pubblica italiana in arrivo aumenti stipendiali fino a 209 euro medi mensili, arretrati intorno a 1200 euro e 1,537 miliardi di risorse a regime dal 2027. Sono contenuti nel rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità 2025-2027, presentato dall'ARAN alle organizzazioni sindacali di categoria. Il contratto riguarda oltre 590.000 addetti del Servizio Sanitario Nazionale. Nel 2025 il mercato immobiliare di lusso in Italia si conferma in crescita. L'offerta di abitazioni di pregio ha registrato un incremento del 23% rispetto al 2024. Lo indica la quinta edizione dell'Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia, realizzato da immobiliare.it e Insights. Se Milano è di nuovo prima con 8,7 miliardi di euro più 13%, Roma è seconda con 5,6 miliardi più 8%. Esce in Italia il film che documenta il tour mondiale di Billie Eilish, tra le artiste più acclamate e influenti della sua generazione. Diretto da James Cameron e dalla stessa cantante e cantautrice, si rivela un'esperienza musicale e cinematografica immersiva. E questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
6: Sorriso!
7: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.

Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: Sono le 6 e 4 minuti.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
3: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
4: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria all'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche, erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari, erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
8: Sorriso!
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
9: Lo coccoli, ci giochi,
10: lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
18: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio, prezzi freschi. Provolone su resina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour per i market aderenti e online. Carrefour.
19: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow!
19: In viaggio fanno amicezia con tutti.
20: Piacere.
19: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello il parapendio! I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
21: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
22: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
23: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
24: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Sorriso!
25: È il momento di... Ma che bella giornata!

Novaga assieme, fusione, risultato ottimo. Con la mia ragazza abbiamo dato vita a quella che è la nostra puntata di Ma che bella giornata, ma che bel venerdì, giorno 8 del mese di maggio.

Dopo lo sapete che noi ci proviamo, lui è un professionista, noi poi abbiamo i principianti che ci provano, abbiamo la nostra regina madre che in qualità di regina madre lei è autorizzata a cantare. Senti che roba, Davide, senti qua, senti.

0: I nostri ascoltatori sono i migliori. Da Campalto e Ezia, due me ne ha fatti, no, uno l'ha sbagliato, l'ho visto. Daniele, pronto?
1: Buongiorno Giovanni, buongiorno sì. A tutti gli amici in ascolto, l'Ele di Campalto che vi augura una buona sì. giornata, ciao!
0: Sì, sì, poi abbiamo il Chio Giotto, ticchete, tacchete, se mi hai chiesto un pezzo musicale, guarda!
2: Davide! Oh. Pronto, buongiorno amico mio, Renato buongiorno. Da Chioggia,
0: ciao.
2: Chiamo da Acapulco,
0: sì.
2: non so neanche dove che si trovo, però mi piace il nome, dai.
0: Va bene, dai.
2: Volevo darti il buongiorno,
0: grazie.
2: La giornata si presenta splendida,
0: sì.
2: E mi segna 14 gradi, un po' frescotto,
0: sì.
2: E chiedo se mi puoi mettere una canzone di Congiu,
0: di Congiu.
2: E di nuovo un saluto da Acapulco.
0: Ha chiesto una canzone Nicola Congiu e adesso io ero pronto con un altro, aspetta Nicola, se io lo chiamo mi viene fuori Nicola Congiu e c'ho un pezzo di Nicola Congiu e adesso te lo mando Nicola Congiu e dopo attacchiamo anche con l'oroscopo del giorno.

0: E mi dice che spariamo le fesserie. Allora, Ariete, sfruttate questa giornata se dovete prendere decisioni di una certa portata, specialmente sul piano lavorativo. Mercurio vi offrirà una buona dose di simpatia e darà una bella accelerata ad un progetto che vi preme molto. E il segno del Toro, la Luna penalizzerà la vostra lucidità mentale. Potreste facilmente perdere la concentrazione nello studio e sul lavoro. Per quanto riguarda la vostra vita sentimentale, dovreste provare a chiedervi se vale la pena di affrontare una battaglia persa in partenza. Riuscite a capire che sto già lavorando per il prossimo pezzo? Dovete perdere l'abitudine di farmi le richieste musicali subito all'inizio, Gemelli, vi sentirete più sicuri di voi stessi e questo si rifletterà sulle vostre attività, sia quotidiane sia a più largo raggio. Nei sentimenti sarete un po' eccessivi, ma il vostro entusiasmo sarà così trascinante e contagioso che ammalierete anche la persona più ribelle. E tra il gruppone dei ribelli noi abbiamo la nostra studentessa, pronto?
1: Buongiornissimo, sì. Gio, mi faresti ascoltare un brano di Gio Valeriani, dato che sto ripassando
0: ripassi alle
1: inglese
0: 6 del mattino.
1: Che oggi è un'interrogazione e come se non bastasse ho verifica scritta di economia aziendale.
0: Mamma.
1: Un abbraccio e buona giornata a te e a tutti i sorrisini.
0: Dove vuoi che ti aiuti? In inglese, dai. The pen is on the table. Quando casca la pen, the pen is on

Che bel personaggio, sempre molto elegante, Luciano, Bravo, bravo, bravo, bravo. Allora, Cancro, si prevedono soddisfazioni economiche e personali dal punto di vista professionale, grazie al favore degli astri, al vostro intuito, alla collaborazione di persone fidate e a nuovi contatti. Mettete in disparte l'orgoglio, risolverete un inutile litigio. Leoncini. Il vostro buon senso, accompagnato da un pizzico di fortuna, vi farà scegliere la persona giusta per voi. Sarà l'inizio di un'intrigante storia d'amore. Al lavoro tutto procederà per il meglio grazie alla conoscenza di una persona importante. Vergine, con Urano sfavorevole, attenzione a non farvi ingannare da una persona senza scrupoli. Seguite i vostri obiettivi, non quelli di altri. Evitate il narcisismo e i giochi di potere che potrebbero minare in maniera irreparabile la stabilità della vostra unione. E adesso, caro il mio Sandrino, come Sandrino chi? Sandrino, conoscete un Sandrino famoso? Piva, bravi! Sandrino Piva, e si va di Begin con questa canzone che si intitola Ritornerai.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
9: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli. Sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
8: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
9: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
8: Chiama subito 0423-7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
11: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignonsi con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
12: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua. Perché no?

0: 6:43 del mattino. Siamo in diretta qui a Radio Sorriso, appuntamento oroscopo. Io che vi sto parlando sono Giovanni Zani e adesso tocca alla bilancia. Un'intuizione vi metterà in grado di capire al volo come si sta evolvendo una situazione delicata. Nel lavoro non ci saranno problemi, specie se state battendo piste nuove. Non mancheranno opportunità finanziarie per i più abili di voi. Scorpione, oggi il vostro fascino vi porterà ad ottenere sempre quello che vorrete. State solo attenti a non mettervi nei pasticci frequentando persone diverse che con voi avranno poco da dividere. Il settore professionale darà risultati eccellenti. Cercate solo di non affaticarvi. E adesso il Sagittario. La serata sarà tranquilla in compagnia della dolce metà. Cogliete l'occasione per chiarire tutto ciò che non va e poi abbandonatevi al romanticismo. Ok, al lavoro state in guardia, non tutti vi dicono quello che pensano realmente. Le lingue velenosette al lavoro ci sono. Mamma mia. Via con la musica, questa è la cumbietta di Morena Ciucci, si intitola I giorni miei.
1: On

varie, ha registrato anche Venerino e anche Steffi di Verona. Steffi di Verona, dove sei stata in questi giorni, Steffi? Sei stata in vacanza, che non t'ho sentito per qualche giorno. Sei stata a vagabondare da qualche parte, Dai, fate un messaggino anche voi, che adesso faccio l'ultimo giro, gli ultimi tre segni dello zodiaco, chiudo con l'oroscopo e poi, prima di dare vita alla seconda e ultima ora oggi di Ma che bella giornata, vi manderò in onda tutti. Dai, Capricorno, evitate di adagiarvi nelle cose che ormai sapete fare ad occhi chiusi e gettatevi a capofitto nelle novità che vi offriranno numerose sfide stuzzicanti. Se avevate lasciato in sospeso una storia clandestina, adesso potrete riprenderla alla grande. L'acquario, non curanti delle insistenze di una persona cara, che vorrebbe farvi cambiare idea e condizionare una vostra scelta, procedete con decisione. Tac! Rimanete più in compagnia di voi stessi che degli altri, un po' di solitudine vi farà sicuramente bene. Pesci, una serie di astri dissonanti vi proietta in una giornata nervosa caratterizzata da intoppi nel lavoro, relazioni familiari difficili da gestire e scontri con il partner, anche per cose di poco conto. Siate prudenti prima di prendere una decisione. Domani sarà sabato, quindi saremo in onda con l'oroscopo alle ore 8 del mattino. Lo dico per gli appassionati, no? Di oroscopo, di zodiaco, di segni. Va bene, adesso Renzo Biondi con Manuela e il Despacito.

0: Aspetta che mi scrive Linda di Pordenone. Ciao Joe, c'è qualcuno che ha fatto All of... tu hai scritto All of My. All of My no, ma All of Me o due versioni, che poi non so se questa è la canzone che vuoi richiedermi. Allora, Rosy Velasco, vedo, e Marianna Lanteri. Un Fox, una versione Fox e versione Begin di All of Me. All of Me. All of My no. Allora, da chi attacco? Venerino, do la precedenza alla Sciura Stefania, dai.
1: Buongiorno Giovanni.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i sorrisini.
0: Ciao.
1: Mi sono ricordata ora che sì. Una volta la festa della mamma era proprio l'8 maggio.
0: Sì.
1: Dopo si porta la domenica.
0: Esatto.
1: Ecco, successiva.
0: Alla seconda.
1: Però voglio fare tanti auguri a tutte le mamme.
0: Sì.
1: Ciao carissimo.
0: Ciao.
1: Buona giornata.
0: Ciao.
1: Un bacione.
0: Ciao, hai paura di dimenticarti domenica, eh? Paura di dimenticarti. Paura di dimenticarti. Eh sì, una volta l'8 di maggio, adesso insomma per comodità dicono alla seconda domenica di maggio si festeggiano le mammotte. Pronto?
2: Ciao Gio.
0: Ciao.
2: Buona giornata a te e a tutti i sorrisini.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Buona giornata ancora.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Venerino, Luisa Tombelle, buona giornata a te che ci tieni in compagnia. Posso chiederti una canzone? Certo che puoi chiedermi una canzone. Una delle voci che adoro io è quella di Errangone, che è così tutta bella strascicata.

0: Mi piace la voce di Arrangone, io l'adoro, perché così? Un po', avete capito come? Strascicata e graffiante la voce di Arrangone. Allora, dove è finita? Aspetta che c'ho il messaggio per Roma mia, Roma mia. Luisa Tombella, ecco, sappi che Roma mia sarà il prossimo pezzo musicale. Dopo la pubblicità, dopo l'appuntamento informativo, perché oramai ci siamo, troveremo la Camarone, è vero, con Roma mia, vedi, c'è Romagna mia, Roma mia, la prossima sarà Castelfranco mia e la canterò io. Ok, dai, Simona e Gian Pietro, buongiorno e buon weekend, Joe, e a tutti gli amici che sono in ascolto. Grazie anche agli amici bresciani, grazie a Denrica di Treviso, che non manca praticamente mai, alla nostra Linda di Pordenone, che già abbiamo salutato. Tra poco io vi parlerò anche di tutto quello che si può fare in questo prossimo fine settimana, oramai nel mirino, l'abbiamo messo nel mirino, a partire da oggi e fino a domenica 10 di maggio.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
3: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
2: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
3: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
2: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 7:05.
9: Radio Sorriso Traffico.
10: Buongiorno, eccoci a un nuovo aggiornamento della viabilità sulle autostrade. Cominciamo dalla A1, dove c'è un chilometro di coda tra bivio e inizio con planare di Piacenza Basso Lodigiano in direzione di Milano a causa di un incidente. Il tempo di percorrenza è di 25 minuti. Coda invece di 4 chilometri fra Sasso Marconi e bivio con la 1 variante di valico per un altro sinistro. In questo caso il tempo di percorrenza è di 30 minuti. Siamo sulla corsia in direzione di Firenze. Rallentamenti anche sulla A4 tra Dalmine e Trezzo, perché il traffico è intenso. Per lo stesso motivo ci sono code a tratti fra Monza e Sesto San Giovanni. Sulla A23 nebbia a banchi tra Pontebba e Tarvisio Nord. Sulla A24 coda fra Portonaccio e bivio con la A24 tangenziale est in direzione di quest'ultima a causa della viabilità esterna che è in origine. Era l'ultima informazione. Buon viaggio.
11: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Cagare! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda. È la curiosità a guidarti. Skoda Kodiak. Tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
13: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
16: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
15: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
19: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
20: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD da 20 anni, sempre al

Mamma mia, ma che bel messaggio, che bei messaggi, quanto amore in questa famiglia, eh. Allora, Mimì, alle mie ragazze, stanotte avete dormito pochissimo, appena 2 ore e mezza, per prepararvi alle ultime verifiche e interrogazioni. Che brave, le due gemelline. Non come me e mio fratello, invece, che non dormivamo mai di notte perché facevamo la guerra dei cuscini, no? Ce le davamo tutta la notte. Vabbè, so quanto siete stanche, ma sono davvero fiera di voi, della vostra forza, dell'impegno che ci mettete ogni giorno, eh. Non dovete mollare, gemelline, non dovete mollare. Ricordatevi che conta sempre dare il massimo, e voi lo state facendo. Ancora un ultimo sforzo e poi potrete finalmente respirare un po', insomma, perché finalmente ci saranno anche le vacanze estive. Tutti questi nostri studenti tireranno un sospiro di sollievo, si riposeranno. Chi è andato così invece avrà parzialmente, vedete, se non fate come le gemelline, io mi rivolgo agli altri studenti che sono all'ascolto, se non vi impegnate durante l'anno, poi rischiate di compromettervi l'estate, che dovete studiare per andare a riparare a settembre, tutte queste robe qua, no? Dateci dentro, dai, istruitevi, leggete, studiate. Se no poi fate la fine che ho fatto io con mio fratello, eh. Io sono finito alla radio, lui è finito da un'altra parte. Vabbè, canzone. No, non dovete farmi scegliere le canzoni, mi mettete in crisi. Guarda, io approfitto, visto che siamo stati a Roma, porto a fare un altro giretto le gemelline nella città, in una città che adoro, che è la città di Pulcinella, un po' più giù da Roma. C'è la città di Pulcinella. Marina Feltrine, Joe.

0: Aspetta, Roberto Di Cavazzare, figurati se rinuncia al suo Omar. Di venerdì poi, a ore 7:22, le gemelline hanno sentito, le gemelline hanno risposto.
1: Mamma, grazie, strabello il messaggio, sul serio, volevo scriverti un messaggio per ringraziarti, però decise... infatti, quindi facciamo l'audio, grazie,
2: grazie
1: mamma.
2: Grazie mille, mamma.
0: E vabbè, che belle. E dopo due belle mi arriva un brutto. Cesarone.
3: Buongiorno Giovanni, buongiorno Sorrisini. È venerdì, sì. Una bella giornata, meglio di così. Sì. Radio Sorriso a go go.
0: Va bene.
3: Perfetta.
0: Ciao. Liberiamo la Nespolina, vai. La Nespolina. Daniele Nespolo, questa è la canzone.

0: giornatina, però non voglio essere quello che porta le brutte notizie. Se avete in mente di fare qualche cosa domenica, ecco, io ho già consultato gli esperti del meteo. Bisogna trovare qualcosa da fare per domenica, perché non sarà proprio bello bello bello bello bello. Se vai al mare rischi di prendere l'acqua, non quella del mare, l'acqua che cade al cielo. Cosa possiamo fare? Ce n'è di roba da fare. Allora, aspetta che cerco di fare una rapida panoramica. Sono tante le iniziative, soprattutto nel fine settimana, no? Nel veneziano apre la Biennale dell'Arte, no? Ci sono delle mostre di grande caratura, ma anche molte sagre e feste enogastronomiche, le escursioni. Ce n'è per tutti i gusti, impossibile segnalarle tutte. Abbiamo selezionato comunque qualcosina dall'8, già da oggi e domani, insomma, giornate ideali. Domenica un po' così, sei un po' balinga la giornata, è un po' balinga. E prendiamo quello che viene, se pioverà prendiamo l'acqua. Allora, della Biennale d'Arte 2026 a Venezia ne abbiamo parlato, c'è il Buffalo Music Festival annuale, no? Ieri vi parlavo anche del mercatino dell'antiquariato annuale. A Ottava Presa di Caorle invece c'è la sagra di Ottava. Ok? Così. Gli aquiloni nel vento a Bibione Pineda, due grandi arene allestite, oltre 30.000 aquilonisti invitati, laboratori gratuiti, installazioni di meravigliosi pupazzi gonfiabili e il volo di giganteschi aquiloni a Bibione Pineda, e poi tanti altri che magari vedremo nel corso di quello che resta della puntata di oggi. Dimmi, ma che bella giornata, devo andare in pubblicità, ho capito, vado.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai!
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
9: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
11: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
10: L'ha applicato da sola?
11: Ma certo, pennello, polso e voilà!
10: L'allievo che supera il maestro! Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Sorriso!
14: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
15: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
16: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
4: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
16: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
4: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
17: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
18: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

addirittura arrivano. Aspetta, perché sto vedendo. Cos'è, Linda? La foto di Amelia è diventata nonna, no? Qualche giorno fa. È la fotina di, come si chiama? Amelia Luce. È diventata nonna. E vabbè, dai, che andiamo di almanac oggi, venerdì, giorno 8 di maggio 2026. San Vittore il Moro si festeggia. Moro! San Vittore, poi Sant'Agazio, Acacio, soldato e martire, sarebbe anche il protettore degli agonizzanti. San Desiderato, San Gibriano, San Metrone, San Wairone, Sant'Elladio e Sant'Ida. Questi sono i santi di questa giornata. Auguri, se festeggiate il vostro onomastico in data 8 di maggio. Quella, cosa è successo qua? Oggi, proprio oggi? Allora, proprio oggi, 8 di maggio, ma nel 1886, vale a dire 140 anni fa, Pemberton brevettava la Coca-Cola. Un ingrediente aggiunto per sbaglio trasformò, pensate, quello che doveva essere un rimedio per il mal di testa in una bevanda dal sapore inconfondibile che in meno di 10 anni conquistò tutta l'America. In quel periodo si costruì un marchio vincente rimasto immutato per oltre un secolo e destinato ad influenzare le abitudini alimentari di miliardi di persone. Eh sì, la Coca-Cola, tutto ebbe inizio 140 anni fa. Tra i personaggi famosi nati in questo giorno ricordiamo Roberto Rossellini, regista di opere che hanno scritto la storia del cinema italiano, no? Con De Sica e Visconti completa praticamente la triade dei maestri del neorealismo cinematografico. Mi è nato anche Enrique Iglesias, figlio d'arte, bella, il grande Julio. Star del pop latino, noto anche come attore. Va bene, auguri anche ad Enrique Iglesias e Vittorio Sgarbi, ne fa 74. Apprezzato come storico d'arte e politico di lungo corso, in TV è noto per la sua vena polemica e il linguaggio spesso sopra le righe che gli sono costati un bel po' di soldi, insomma, per le tante querele che ha ricevuto. Vittorio Sgarbi, che spero stia venendo fuori da quel tunnel, sì, non sta tanto bene, sapete, la storia di Sgarbi, insomma l'ultima storia di Sgarbi, se ne parla. Mike D'Antoni, americano e un ex cestista e allenatore di pallacanestro naturalizzato italiano, ha infatti 5 presenze con gli azzurri. Va bene, auguri anche a lui, auguri anche a voi del popolo di Sorresini se in questa data festeggiate qualsiasi cosa. Voilà. E adesso Matteo Tassi con il pezzo Amami.

Zaggi, Gino, Giovanni e Giuseppe. Che belli, provincia di Udine, Povoletto, Salt Povoletto. Va bene, per quanto riguarda la canzone datemi il tempo di trovarla, perché insomma io ho letto il messaggio in real time, è arrivato, tac, è subito agevolato. Ho tanti anni assieme, 53, mica micio bau bau, a 53 anni sono le nozze di... scrivetemelo voi, dai. Comunque auguri a Gino, Giovanna e grazie al figlio Giuseppe, che è il nostro gancio, no, come diceva la Carrà. Gino, Giovanna, sapete chi c'è? Il vostro figlio Giuseppe. Tanti auguri poi da Annalisa per Beniamino di Silea, una canzone. La metteremo, una canzone.

pensate, sono andato a vedermi e tutta la scala, così tanto per regolarmi. Allora, 50 anni sono le nozze d'oro, 51 le nozze di foto, i 52 sono le nozze di topazio, i 53 le nozze di uranio, 54 poi nozze di zeffiro e i 55 le nozze di smeraldo. Insomma, no, nozze di uranio quindi per Giovanna e Gino, no, per l'uranio perché simboleggia qualcosa di raro, no, di prezioso e anche radioattivo. Va bene. Auguri ancora a questa meravigliosa coppia. La canzone richiesta, ecco, l'ho trovata. Rose di maggio, rose da maggio, nella versione de Castellina Pasi. Ed è chiudo. Sì, perché ho finito il mio spazio. Tornerò domani mattina, ore 7 di sabato, si attacca con calma. Anche noi di Radio Sorriso.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
4: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
4: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci, il tuo ufficio è qui.
5: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
6: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 8:03.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da Lia Liper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Buona giornata da Federica De Boni. I dazi del 10% imposti da Trump in febbraio sono illegali, lo stabilisce la Corte per il Commercio americana. Colloquio telefonico del capo della Casa Bianca con von der Leyen. Se Bruxelles non rispetterà l'intesa sulle tariffe entro il 4 luglio, aumenteranno in maniera vertiginosa. Bisogna lavorare per la pace instancabilmente, il monito di Leone XIV durante l'incontro in Vaticano con il segretario di Stato americano Rubio, che oggi vede la Premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. Tennis: Roma si infiamma per gli azzurri oggi al Foro Italico, in campo Musetti, Arnaldi, Darderi, Cocciaretto, Basiletti e Grant. Attesa per l'esordio domani del numero 1 Sinner contro Hofner. Calcio: la finale di Europa League il 20 maggio sarà tra Aston Villa e Friburgo, quella di Conference il 27 maggio tra il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, e il Crystal Palace. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
8: Sorriso!
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
9: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: Da Carrefour, 96 ore scontate.
11: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago Mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo, 1 chilo a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper Market aderenti e online. Carrefour.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
13: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
14: E ora la sfida finale. Cocktail:
15: spritz al tramonto.
14: Colazione:
15: cappuccino vista mare.
14: Estate:
15: crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it.
8: Sorriso!
0: È il momento di A Pieno Ritmo!
2: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E partiamo con questo venerdì con, e ringraziando le edizioni Classe 1, le nostre edizioni, la Little Tony Family con Siamo Oltre Ogni Pensiero, le voci di Cristiana e Angelo, sempre qui su Radio Sorriso. Buongiorno, buongiorno amici, finalmente venerdì, mi verrebbe da dire, una lunga settimana che arriva al termine. Allora raccontatemi come inizia quest'ultimo giorno, magari di lavoro, per quanto riguarda questa settimana o questo venerdì, come inizia per voi al 345 48 45 663, oppure mi telefonate allo 0423 736 680 o 736 681. Noi partiamo con una bella mazurka, quella del venerdì, no dai, la Millennium Band con Mariuccia. Buongiorno.

Cari, con questo bel medley Napoli tutte le sere, stucore che t'ha già di sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amica Dina da Rodeano Alto. Ciao Dina, ciao Loretta e ciao Solidea, un bacione. E poi gli amici Rocca Franca, Nazarena e Gabriele, logicamente. Ciao Giovanni, noi family ci siamo presi tutto un giorno di ferie, ne approfittiamo per festeggiare il nostro anniversario di matrimonio, 22 anni. Auguri, auguri, auguri, auguri, auguri. Allora auguroni veramente anche da tutta la Radio Sorriso, che bello, ma che bello, 22 anni di matrimonio. Buongiorno a Giuliana di Montichiari, provincia di Brescia, e anche di un altro anniversario devo andare a festeggiare, eh sì, perché devo andare a Sal di Povoletto, dove l'amico Giuseppe deve fare gli auguri ai suoi genitori Giovanna e Gino, che oggi compiono i loro primi 55 anni di matrimonio, sì. E allora vi festeggiamo con i nostri migliori auguri a Giovanna e Gino, logicamente, di Sal di Povoletto, con Rose di Maggio, le voci di Alida e Cristina Mulino del Po, e logicamente auguri anche agli amici Rocca Franca. Vi festeggiamo a tutti e due questi begli anniversari.

in Filadelfia con la voce di Gabriele Calipso, sempre qui su Radio Sorriso. Devo salutare l'amica Anna di Brescia, Anna, che deve salutare la Luciana di Tessera, che le ha fatto anche una promessa. Io la dico in radio, che non sale più sulla scala, l'ha detto Luciana, l'hai detto, ormai l'hai detto, non lo puoi più fare. Un abbraccio a tutte e due, tra poco vi accontento proprio con un bel brano, perché Anna dice: festeggiamo i nostri alpini, che oggi si entra un po', da oggi si entra un po' nel vivo della dunata, assolutamente. Saluto anche invece chi mi scrive un bel messaggino su Facebook, l'amica Giuliana. Ciao Giuliana, un abbraccio, ancora un bacione, un augurio a Nazarene e Gabriele, 22 anni di matrimonio, auguroni ragazzi, spero, anzi non vedo l'ora di vedervi il 17 maggio, perché il 17 maggio, lo sapete, c'è il pranzo di Radio Sorriso, magari tra poco ne parliamo. Intanto i Quattro Mori con Ballo Nazionale, sempre qui su Radio Sorriso.

0: Credetemi, se ci dai una mano, puoi sentirti italiano.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
0: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
5: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
6: Hit Universal Fun. Grande festa per il 42esimo anniversario del parco di Nova Gorica. L'8 maggio dalle 18 ti attende un ricco programma con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio festeggeremo con tante altre promozioni e sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
9: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

Cristian Patarini con Occhi Alpini, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Sentiamo. Intanto buongiorno a Luigina da Morgano, buongiorno all'amico poeta Mario da Gazzo Veronese. Sentiamo cosa ci racconta Mario, vai. Lui ha registrato, bravo. Va bene, bravo Mario che sei all'ascolto. Buongiorno anche a Lina di Conegliano, Sandra da Gemona del Friuli. E tra poco vengo anche ad accontentare quelle che sono le vostre richieste musicali. Ma intanto Garibaldi innamorato, Copacabana, Iro di Gina, le 8:38 minuti primi, sempre qui su Radio Sorriso, a pieno ritmo con Giovannino.

Lorenzo Pinat con Toyo, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare adesso invece l'amico Marco dalla provincia di Bologna. Lui ci ascolta tramite la nostra applicazione ufficiale e vuole ascoltare questo bel brano. Arriva Pietro Galassi con le voci anche di Manolo e Matteo. Arriva Sinfonia d'amore.

0: Genio e Piero Doggy Dance, e arriva l'argomento del giorno.
1: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: E allora buongiorno Tiziana.
2: Buongiorno Giovannino, buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori. Allora oggi è l'8 maggio e non possiamo non ricordare le nostre mamme. Sei
0: certo,
2: d'accordo Giovi?
0: Bisogna, ecco. Oggi sarebbe la festa della mamma. Poi è stata spostata, mi spiegavi.
2: Esatto, e lo sarà dopodomani, domenica 10. Ebbene, oggi vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori ricordi della mamma, una cosa che vi ha insegnato la vostra mamma, un valore, una scelta di vita, un incoraggiamento, una ricetta della vostra cucina che ricordate tramandata dalla nonna, la mamma. Insomma, chiediamo oggi di parlare delle vostre mamme, il ricordo più bello che avete della vostra mamma, per chi ce l'ha ancora, per chi non ce l'ha più, ma sicuramente, siccome tutti abbiamo una mamma,
0: quindi sì, certo.
2: Ecco, e allora 0423 7366 80 lo dite a Giovi oppure lo mandate un bel vocale. Dai, vogliamo sentire anche le vostre voci stamattina. Diteci il ricordo più bello che avete della vostra mamma. Dove, Giovi?
0: Al 345 48 45 663. E allora che dire? Grazie Tizi.
2: Grazie a te Giovi.
0: Noi festeggiamo le mamme con questo brano che,
2: esatto,
0: poi è simbolo, no? Per tutte le mamme del mondo, quelle che ci seguono dal cielo, quelle che sono ancora qui con noi.
2: Certo.
0: Ciao Tizi.
2: Grazie.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
5: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
6: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: L'8 maggio il Park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park, Nova Gorica, Slovenia.
8: Sorriso.
9: Le tue richieste a Radio Sorriso, solo allo 0423 736680.
10: Sono le 9:02.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buona giornata da Federica De Boni. Il messaggio della Santa Sede dopo l'incontro tra Leone XIV e Rubio. Le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno. Serve lavorare instancabilmente in favore della pace. E Trump rivela: ho detto di dire al Papa in modo garbato che l'Iran non può avere l'arma nucleare. Si va verso la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Per la procura di Pavia avrebbe ucciso lui Chiara Poggi nel 2007 per una avance respinta. A Milano gli atti per la revisione del processo di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere. Tennis, il numero uno del mondo Jannik Sinner è pronto a fare il suo esordio agli Internazionali d'Italia, domani contro Hofner, ieri bagno di folla a Roma agli allenamenti. Ciclismo al via oggi la 109esima edizione del Giro d'Italia, start dalla Bulgaria a Nessebar sul Mar Nero, in 3 settimane 21 tappe. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
14: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno.
8: Sorriso!
15: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere!
16: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
17: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
19: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
20: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Sorriso!
21: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti a B-Record per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Marco e il Clan con Madonnina degli Alpini, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Sentiamo subito Ferruccio da Volta Mantovana che vuole ascoltare un bel brano. Sentiamo.
2: Buongiorno. Questa per chiedere se è possibile dedicare il brano La Laureata a tutti i maschietti che soffrono il mal d'amore. Grazie e buona giornata.
1: Va bene, allora la facciamo subito, caro Ferruccio. Io vi ricordo quello che è l'argomento del giorno. Oggi noi parliamo delle mamme, perché sarebbe la festa della mamma proprio l'8 maggio. Allora vi chiediamo di raccontarci proprio un ricordo, un valore che poi vi ha trasmesso la vostra mamma. Dai, fatecelo sapere al 345 48 45 663 oppure allo 0423 736680 o 736681. E adesso Luca Francia con La Laureata.

Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavolo, amici! La BM Stile, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello della BM Stile, io sono così, sono Raffaello della BM Stile, da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, mi era passato di niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale. Sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema dalla pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no, no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo!

Ritorniamo in diretta, amici cari, bello della diretta. E allora, prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito, quel prurito micidiale pazzesco che poi incomincia a innervosirti, comincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte, amici cari. Sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro. 38 euro è il prezzo, non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere nel momento che date i soldi, lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono. Ah, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora sì, è arrivato il momento, amici, è arrivato il momento, lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima. Ciao!

0: Orchestra Piva con Fischiettando e noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
6: perché se non dighi non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson vuoto Advance a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it.
11: Carrefour. Le consegne su pallet espresso più puntuali
12: e veloci in tutta Europa.
13: One Express, anche entro le 12.
14: Gold Espresso, ore 12.
13: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
15: Sorriso
16: 345 48 45 663 è il nuovo numero degli SMS di Radio Sorriso. Fatti sentire, inviaci il tuo messaggio.
17: Sono più preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
18: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
17: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
18: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
17: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
19: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
20: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
21: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: torniamo sempre qui in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, sempre a pieno ritmo. Vado a salutare subito chi mi manda questo bel messaggio, l'amica Virginia. Sentiamo un ricordo suo della sua mamma, di quello che gli ha trasmesso. Sentiamo, buongiorno.
1: Ciao ragazzi. Ciao. Io di mia madre ricordo che era una donna meravigliosa, perché tutto quello che faceva lei lo faceva benissimo. Sapeva ricamare, sapeva cucire, sapeva pulire.
0: Ma perché le mamme sono così,
1: fare tante cose. L'unico suo problema è che non si era laureata. E quindi si è fissata che io dovevo arrivare là. Ma io volevo fare la ballerina, Giovanni lo sa. E comunque aveva ragione, perché la vita per i ballerini è complicata. Grazie per l'attenzione, ciao a tutti, bacioni.
0: E va bene, dai, che bello, però che bel ricordo, eh. Andiamo a sentire invece una bella dedica musicale.
2: Buongiorno Radio Sorriso, sono Ruri di Forni di Sotto, sì, volevo dedicare la mia compagna,
0: non l'abbiamo,
2: per sempre sposa
0: brano
2: di Enrico Musiani.
0: Abbiamo cambiato.
2: Grazie,
0: nel
2: buona
0: frattempo
2: giornata.
0: Un abbraccio, però non dici il nome della tua compagna, dovresti dircelo. Intanto ti dedico Chitarra Vagabonda, Enrico Musiani e Sabrina, subito dopo Daniele Desideri con Energia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

adesso vado ad accontentare chi mi richiede questo bel brano, Magri e Lisoni con la voce di Max, canzone romana, e saluto l'amico Paolo da Maniago.

Neri Lisoni con Canzone Romana, sempre qui. Un saluto a Paolo da Magnago, il brano intitolato per l'appunto Canzone Romana, la volevo dedicare. Un abbraccio. Allora, caro Paolo, un saluto forte, un saluto ancora all'amico Ferruccio da Volta Mantovana, e saluto un altro Paolo, Paolo di Maerne. Ciao Paolo di Maerne, ti dedico il prossimo brano insieme al brano viene dedicato anche all'amica Anna di Ponzano Veneto. Arriva l'orchestra Bagutti, siamo l'Italia che balla. Beh, Omar Lambertini, Mariana Lanteri, Matteo Tarantino, un bel purpurì di artisti per farci ballare tutti insieme. E tra poco poi continuerò ancora con le vostre dediche e le vostre richieste musicali.

Buongiorno Italia che balla, sempre qui su Radio Sorriso. E allora saluto l'amica Bruna di Mantova che ci fa concludere questo appuntamento con A Pieno Ritmo, ma tra poco torneremo con Farfalle su due ruote, con Nicola Congiue Amo la Vita, e tra poco continueremo a ricordare le mamme, eh? Sì, beh, un insegnamento oggi vi chiediamo, che la vostra mamma vi ha lasciato, che ancora oggi magari applicate, che avete insegnato ai vostri nipoti. Vi aspetto sempre qui su Radio Sorriso.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
9: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
1: Sono le 10:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì, per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
1: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
4: Buongiorno, due 17enni sono stati arrestati a Padova dopo aver rapinato un 15enne. I due, usciti da una scuola, avevano minacciato di uccidere il ragazzo se non avesse dato loro i soldi che aveva con sé.
5: Mare è sinonimo di estate. Le analisi delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente confermano un quadro molto positivo per la qualità delle acque italiane. Tra le regioni con i risultati migliori figurano Veneto ed Emilia-Romagna, poi Lazio, Puglia e Calabria. La Sardegna guida la classifica nazionale con il 98% di località balneari con il mare eccellente.
4: Venezia si prepara a vivere una giornata di grande festa. Domani, per celebrare la promozione in Serie A, ci sarà il corteo acqueo nel cuore della laguna. La partenza è prevista da Piazzale Roma alle 16. Da lì il gruppo solcherà le acque del Canal Grande per arrivare a Piazza San Marco.
5: Nel 2025 il mercato immobiliare di lusso in Italia si conferma in crescita. L'offerta di abitazioni di pregio ha registrato un incremento del 23% rispetto al 2024. Lo indica la quinta edizione dell'Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia, realizzato da immobiliare.it Insights. Al solo nord-est va il 22,3% dell'offerta complessiva.
4: Questa era anche l'ultima notizia, il prossimo aggiornamento tra un'ora. Grazie per averci seguiti.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
6: I curiosi rallentano sempre davanti. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tuo a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
11: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
12: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
13: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste, viaggia tra canyon incantati, esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
15: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Caramba per questo bel brano concerto per voi, questo bel gruppo di artisti che si è messo insieme per produrre questo bel brano.
2: Sì, e ce lo siamo ascoltati molto volentieri, concerto per voi sorrisini.
1: Per voi tutti, è vero, tutti quelli all'ascolto in questo momento di Radio Sorriso.
2: Salutiamo Giuseppe da Monastier.
1: Ciao Giuseppe, lui vuole ascoltare La Violetta, anzi Violetta duo di Bassano, e tra poco ti accontentiamo.
2: E poi buongiorno, vi auguro una buona giornata, ringrazio tutti voi che ci avete aiutati nel 1976. Attilio di Gemona dice: avevo 30 anni, vi ringrazio, che il Signore vi protegga se mi fate ascoltare la canzone del sole. Allora lui si riferisce al periodo del terremoto, perché in questi giorni cadeva proprio la ricorrenza purtroppo di questo fatto gravissimo che è successo in Friuli Venezia Giulia, ma sembra quasi quando vai che non sia successo nulla.
1: Lo so, infatti,
2: cioè, perché uno passando anche adesso, insomma, non è che sono passati chissà quanti anni, se ci pensi bene non vedi segno, cioè lo vedi perché se ci fai caso vedi le case nuove, le case vecchie in determinati, se
1: però
2: uno
1: non
2: osserva
1: si vede. Ma perché,
2: però non c'è il segno, perché hanno veramente pulito tutto, sistemato tutto, almeno che vabbè non si vada a cercare proprio allora qualcosa che è rimasto appositamente, insomma, perché la memoria è giusto
1: che
2: non cancellarla
1: sia,
2: mai.
1: Assolutamente. Noi ci stringiamo assolutamente in un grande saluto. Che dici Iris, ascoltiamo un po' di musica?
2: Ascoltiamo la musica.
1: E allora arrivano il duo di Bassano con Violetta.

0: La canzone del sole, i Caramel su Radio Sorriso, e con il sole arriva anche lui, il nostro amico Alberto di Acerbis. Ciao Alberto.
1: Ciao.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e due. Buongiorno ragazzi, un saluto alle amiche e gli amici e a tutti gli alpini che in questo momento e non ci sono, stanno festeggiando la loro adunata, bravi come sempre. Loro lo sanno che io sono sempre presente anche soltanto con la mente, perché sono qua anch'io nella mia trincea come sempre. Allora amici, io devo rispondere a qualche domanda e vi spiego anche il perché. Amici di Radio Sorriso, acquistare dall'azienda Acerbi sia l'olio extravergine di oliva, che ormai conoscete, anche quello un prodotto importante per la salute, e acquistare la linea cosmetica, parliamo chiaramente in questo periodo dove la richiesta è importante, la nostra crema alla bava di lumaca eudermica e biologica Rimas, vuol dire acquistare da dei professionisti. Qua non esista compro, pago e vai amici come prima. Noi vogliamo essere, anche se vi sembra strano, una bottega dove si chiedono informazioni, si chiedono i perché. Acquistare da noi per piacere, dovete avere la consapevolezza che dovete sapere bene come spendete i vostri soldi. Perché? Perché comprare una crema alla bava di lumaca Rimas, che proponiamo da 20 anni, abbiamo iniziato quando nessuno parlava della bava di lumaca e del muco polisaccarida per la pelle, vuol dire acquistare in maniera consapevole. Quindi la nostra crema è una crema Rimas per il viso, biologica, certificata dallo Stato, eudermica, ad un prezzo pazzesco. A cosa

0: Una crema rima stamattina per le prime 20 telefonate dicendo io ascolto Radio Sorriso, dovete dirlo. Una crema 35 euro, trasporto non lo pagate, provatelo un prezzo che non esiste, ma tre rimas, tre che non hanno scadenza, 79 euro. Il valore, ho finito, di una crema Rimas è di 45 euro. Per ordinare 030, attenti, 030 68 40 408. Facciamo solo prodotto fresco. Chiamate oggi per informazione, abbiamo in ufficio la dottoressa Miriam.
1: Grazie.
0: Buona estate, buona primavera, buon tutto, vi voglio bene, viva gli alpini. Viva gli alpini!
1: Grazie, grazie Alberto!
0: Ciao.
1: Buona giornata, quindi ciao. 030 68 44 08. E noi continuiamo,
2: e noi
1: con,
2: continuiamo
1: la
2: con la musica. Giampiero Vincenzi con Più ci sei, più ti vorrei.
1: Questo
2: parla di Radio Sorriso, sicuramente.
1: Ah, ok, parla di Radio Sorriso, la dedicata a noi.
2: Sicuramente.
1: La dedicata pure a noi due.
2: Più ci siamo, più ci vorrebbero.
1: Ecco, questo potrebbe essere un altro dei famosi jingle.
2: Dobbiamo farli fare, vero?

0: Giampiero Vincenzi con Più ci sei, più ti vorrei.
1: Si parlava di Radio Sorrisi, ma sicuramente, guarda, io ne sono sicuro.
0: Vabbè, noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: Tra poco.
0: Sempre qui sulla radio, più giovane che mai.
2: State ascoltando Farfalle su due ruote.
3: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Carattere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali
7: e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
12: Sorriso!
2: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
13: 48 45 663
2: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
14: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
16: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
17: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
1: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Però,
2: scusate, io
1: beh, intanto salutiamo e ringraziamo le edizioni sì. musicali Vocal Sound con questo bel brano Federico Livotti Confini.
2: Sì.
1: Grazie. E ora puoi ridere. No, perché sennò giustamente.
2: No, rido perché allora, ciao da Carolina di Corigliano.
1: Ciao Carolina.
2: Giovannino scrive: "Mi hanno mandato questa foto da Genova
1: io
2: senza spiegazioni".
1: Non c'è bisogno
2: ma di penso
1: spiegazioni.
2: Non abbia bisogno di spiegazioni.
1: No, no,
2: tra l'altro ho appena
1: bisogno.
2: Visto che il gruppo Alpini di Montepeluna è appena arrivato a Genova, perché sai che ci sono quelli che arrivano prima, probabilmente
1: sì,
2: saranno stati, anzi in realtà
1: ieri,
2: sono arrivati
1: alcuni.
2: Ieri. Sì, perché hanno montato poi tutto e i capanni eccetera. Ma adesso devi spiegare che foto è arrivata da Carolina di Corigliano.
1: È arrivata una foto molto buona, cioè, mi viene da dire, con un bel piatto di focaccia che tra l'altro a quanto vedo è mista sia normale che con la cipolla, che è una cosa fantastica, e che probabilmente farà da merenda o da colazione
2: a qualcuno,
1: ai nostri amici alpini, perché
2: vabbè.
1: Penso che verrà proprio...
2: Hai detto a Luca che lunedì lo aspettiamo con le focacce?
1: Non lo so, Luca, noi ti sicuramente l'ascolto perché so che partiva questa mattina.
2: Partiva stamattina?
1: E quindi Luca, noi ti aspettiamo con quegli 8 o 10 bancali di focaccia, tranquillo che la manteniamo in qualche modo. Tanto poi devo fartelo fare la focaccia con la cipolla del cappuccino, una cosa. Anzi, amici, se andate, provatelo.
2: Salutiamo
1: seguitemi
2: il mio
1: consiglio. Sentite, la focaccia con la cipolla del cappuccino è una cosa che non potrete mai.
2: Allora vabbè, dai, buon venerdì, buongiorno. Salutiamo l'amico Loris di Mestrino.
1: Ciao Loris, un abbraccio e si continua anche con la musica.
2: Sì, ricordiamo anche che oggi ci sarà una bella intervista.
1: Sì,
2: dalle...
1: oggi ci sarà la presentazione anche ufficiale di un nuovissimo brano.
2: Un nuovissimo brano che vede protagonista il nostro direttore Alex.
1: Certo, protagonista il nostro direttore Alex con Sara Tommasi.
2: E oggi saranno ospiti in TV del nostro Giovannino.
1: E poi in radio
2: Sì, e poi in radio anche.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Michele Rodella con Povero Bischero, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Salutiamo Luciana di Tessera, che è diventata Luciana di Radio Sorriso.
1: Beh, normale, dai.
0: Giustamente.
1: È un po' come Marzia di Fiume Veneto.
0: Che poi è Marzia di Radio Sorriso.
1: Perché, sì, bravo. Perché tu sai cosa è successo a Marzia? L'altro giorno, ieri mi ha scritto che praticamente si è fermata in un pompa di benzina, al benzinaio.
0: Sì, certo.
1: E c'era un signore che aveva la radio a tutto volume. E lei gli ha detto: Radio Sorriso. E lui gli ha detto: sì, Radio Sorriso. Si è messo pure a ballare dalla pompa di benzina, insomma hanno fatto amicizia e il signore ha scoperto che lei è la famosa Marzia di Fiume Veneto.
0: Ecco, quindi noi abbiamo Marzia di Fiume Veneto, abbiamo Luciana di Tessera, abbiamo un sacco,
1: abbiamo
0: di...
1: l'Anna di Brescia, abbiamo l'Anna di Sassuolo,
0: che salutiamo,
1: abbiamo l'ascoltatrice di Castiglione Mantovano, ne abbiamo insomma un po',
0: ne abbiamo tante,
1: di...
0: ne abbiamo tante assolutamente. Ma facciamo sentire una bella nota vocale.
1: Sì, dai, sentiamo una nota vocale e andiamo a salutare questo nostro amico.
2: Ciao Radio Sorriso, Leonida dalla provincia di Padova. Se è possibile, per piacere, di farmi ascoltare la canzone Che bel musetto. Forse non so se sia il titolo esatto. Ciao carissimi e tante grazie, vi saluto e una buona giornata.
0: E allora ti accontentiamo subito, caro Leonida, con Simpatia nella versione di Renzo Rosso.
1: E poi andremo ad accontentare anche Enrica di Treviso.

0: il sorriso, ci siamo ascoltati anche la parrucchiera. Allora leggiamo un po' di messaggi.
1: Sì,
0: salutiamo,
1: certo.
0: Enrica di Treviso, che prima ci aveva richiesto la canzone Amore e gelosia, dice: io sarei stata a Genova come tutte le altre adunate se c'era ancora mio povero marito, che era un alpino e che non mancava mai. Grazie mille per la compagnia che ci fate. Enrica di Treviso, immagino che insomma ci sia un po' di amarezza,
1: certo,
0: in questo messaggio, perché poter essere con la propria persona amata
1: alla donata,
0: certo. Credo sia proprio una cosa bella, però Enrica sicuramente vivrà di tutti quei ricordi di tutte le donate che hanno fatto assieme. Salutiamo anche Mary di Pocenia, che abbiamo accontentato.
1: Questo è il suo messaggio. Bundi Bundi, sono dalla parrucchiera, per favore vorrei dedicare alle ragazze la canzone La parrucchiera, grazie per cortesia. Fra un po' io ho finito, infatti noi ti abbiamo accontentato,
0: sì.
1: Un abbraccio forte, mandi.
0: Ciao Mary e ciao anche a tutte le ragazze della tua parrucchiera. Noi ci ritroviamo
1: andare assolutamente, devo preparare un sacco di cose oggi.
0: Ok, va bene.
1: Tra l'altro devo anche fare le telefonate. A proposito, se ricevete una chiamata dal numero 0423 736 683 e avete prenotato per il pranzo di Radio Sorriso, sono io che vi chiamo, quindi rispondete, non bloccateci, perché vogliamo soltanto la conferma della vostra partecipazione.
0: Da oggi partono le conferme del pranzo, quindi per favore non bloccate il nostro numero dell'ufficio, grazie.
1: E che dire, con Iris invece vi ritroverete tra pochissimo.
2: State ascoltando Farfalle su due ruote.
3: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
4: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
3: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
4: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
3: Chiama subito 0423-7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Il gel della BM Steel lo trovi al Sanitaria Star Bene, a Maniago, all'Erboristeria Bionatura, a Roveredo in Piano, Elti, Parafarmacia Benessere, presso il centro commerciale La Fattoria a Borsia di Rovigo, Erboristeria Alga Marina a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
6: Hit Universal Fun. Il park compie 42 anni e l'8 maggio ti invita a festeggiare con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio ti aspettiamo con tante altre sorprese. Ci vediamo al park, Nova Gorica, Slovenia.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Sorriso.
9: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
10: 48 45 663
9: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
11: Sono le 11:03.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Buongiorno dalla nostra redazione, le ultime notizie. La Regione del Veneto prosegue nel percorso di affiancamento mettendo a disposizione altre risorse dedicate agli studi di fattibilità per le fusioni e le unioni di comuni. L'assessore regionale Marco Zecchinato.
14: La Regione Veneto in questo periodo sta provvedendo ad erogare finanziamenti ai comuni, sia ai piccoli comuni, in quanto in bilancio c'è stato uno stanziamento maggiore per i piccoli comuni, ma anche per aggregare e mettere assieme servizi. Penso ai fondi per gli studi di fattibilità proprio per la condivisione di servizi tra comuni, penso ai fondi per le unioni, per le fusioni, per le unioni montane. Progetto che parte sin dal 2024 col piano di riordino, che ha messo in luce alcune criticità territoriali proprio nella capacità di poter erogare da parte dei comuni i servizi.
8: Domenica 10 maggio il centro storico di Noale ospiterà una nuova edizione di Mercatino Ale, il mercatino dell'antiquariato organizzato da Confcommercio del Miranese, che ogni seconda domenica del mese porta in città centinaia di visitatori. Piazza Castello e Piazza 20 Settembre si animeranno con oltre 130 banchi di antiquariato e oggetti vintage per appassionati, collezionisti e curiosi. Quest'anno presenti anche una decina di pittori che esporranno le proprie opere nel centro storico.
13: E grazie ancora una volta per essere stati con noi. A risentirci tra circa un'ora e buona giornata.
15: 0423 736680. Un numero per tutti i numeri del liscio. Radio Sorriso.
16: E ora la sfida finale. Cocktail.
17: Spritz al tramonto.
16: Colazione.
17: Cappuccino vista mare.
16: Estate.
17: Crociera all'inclusive con Costa.
16: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
19: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
20: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
21: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
22: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: Sorriso.
24: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: E ci siamo ascoltati anche le Edizioni Galletti Boston con Gianfranco Foscoli e Destino. Tra l'altro sono stati ospiti proprio questa settimana nei nostri studi radiofonici e televisivi lui, Gianfranco, con tutta la sua band. Saluto l'amico Giovanni Di Mestre, che ci richiede Pietro Galassi e Marianna Lanteri con L'amore. Saluto anche Luciano Abedi Tessera, saluto Franco, un abbraccio forte. Ci ascolteremo anche Luca Canali con I Milioni di Arlecchino. E ci sarà anche l'appuntamento con Paolo Bolla di MB International. Mi farei una fotografia, ma io stamattina ho pure la borraccia tutta bella,
2: è vero, molto bella, devo dire.
1: Molto bella. Perché ho iniziato a usare l'acqua,
2: certo.
1: Non dico una bugia, ho iniziato a usare l'acqua e devo dire che gran differenza, mi sembra di avere la pancia un po' più leggera. Vabbè, ma poi ne parliamo tra pochissimo con Paolo Bolla.
2: Possiamo ricordare una cosa importante ai nostri ascoltatori?
1: Dimmi, Giovannino.
2: Settimana prossima state attenti, perché arriverà una cosa molto, come dire, interessante. Dovrete segnare delle parole, basta.
1: Bravissimo, ragazzi, preparatevi, perché la prossima settimana è una settimana di quelle speciali per voi, ma soprattutto per chi ascolta la radio tutto il giorno.
2: Quindi carta e penna e sempre all'ascolto di Radio Sorriso.
1: Bravi. E in qualsiasi programma potrebbe essere che arriva una parolina speciale.
2: E nel fine settimana, quindi poi venerdì, dovrete comporre queste paroline speciali. E chissà.
1: Ragazzi, ci sarà. Sì, ci sarà una bella sorpresa per gli amici di Radio Sorriso. Dai, andiamo con I Milioni di Arlecchino. Grazie, Giovannino. Bravo, che mi hai ricordato questa bella cosa. Poi la ricordiamo ancora.

0: A Radio Sorriso in questa giornata Paolo Bolla. Ciao Paolo.
1: Ciao Iris, ciao.
0: Paolo Bolla uguale Puri One uguale MB International.
1: Azienda veneta da 35 anni, te lo ricordo, ma ormai lo sanno tutti, vero?
0: Chi non ha il depuratore Puri One a casa, sai cosa deve fare, Paolo? Vai al rubinetto. Sì. Che avete in casa, quello sì. della cucina, quello
1: Corretto.
0: Del bagno, dove
1: sì.
0: lavate i denti, dove sì. prendete l'acqua per bere sì. e levate sotto il rubinetto,
1: sì.
0: c'è un, io adesso non so come si chiama,
1: filtrino, un
0: il
1: filtrino.
0: Filtrino che tu giri e che sviti, provate a controllare quel filtrino e così Paolo vi dice cosa c'è all'interno, vero Paolo?
1: Sassolini,
0: la sabbietta,
1: quelli sono i nostri reni,
0: e sono i nostri tubi anche yeah. di casa.
1: Ah beh, guarda, io ho 60 anni e ti assicuro che è importantissimo bere acqua buona, perché fai anche più plin plin. Il nostro depuratore Puri One, che dobbiamo dirlo vero ai nostri
0: certo.
1: ascoltatori, che è rinnovata la super offerta, perché anziché 480 euro per ancora pochi posti limitati, a soli 240 euro hai installazione compresa un purificatore d'acqua Puri One compreso di installazione. Non hai 240 euro. Vi diamo la possibilità in questo periodo di pagare 12 rate da 20 euro.
0: Assistenza a 360 gradi con gli amici di MB International. Puri One, 240 euro, 12 rate da 20 euro al mese, direttamente a casa vostra, perché la salute inizia dall'acqua che bevete, l'acqua di Puri One.
1: 045 7614998,
0: 045 7614998,
1: oppure chiamate qui
0: a Radio Sorriso,
1: certamente.
0: Voi chiamateci e noi vi diamo tutte le informazioni. Ciao Paolo,
1: grazie, buona giornata.

Marianna Lanteri con l'amore su Radio Sorriso. Allora salutiamo Paolo, ciao Paolo, un abbraccio fortissimo a te. Vado ad accontentare invece Giuliana che ci richiede una canzone di Daniela Cavanna. Abbiamo scelto Amore Ribelle e poi andrò ad accontentare anche Vallivali di Udine che invece ci ha richiesto Ho un sogno dei Lisoni. Poi torneremo ancora con le vostre richieste, le vostre canzoni preferite, a salutare ancora gli alpini che sono partiti la maggior parte in questa giornata per la dunata che si terrà a Genova. Io auguro veramente un buon divertimento a tutti voi. Daniela Cavanna, Amore Ribelle.

0: I Lisoni con Un Sogno su Radio Sorriso, e noi ci ritroviamo tra pochissimo anche con le edizioni Mamma Music.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: Salve!
3: Ah, lei, ho un problema, sa?
2: Cioè?
3: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
2: Per 10 anni non le darà più fastidio.
3: Ah, sei balconi e un terrazzo!
4: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio, prezzi freschi. Provolone su resina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
7: Sorriso.
1: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
10: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
11: Il gel della BM Steel lo trovi alla sanitaria ortopedica Avianese ad Aviano, sanitaria da Claudia a Casarsa della Delizia, premiata farmacia Marco Longo a Nogara e all'erboristeria sanitaria del dottor Simeoni a Vigonza. E chiamando sempre la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
7: Sorriso.
12: Edizioni Mamma Music presentano il

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Punto e basta, Federica Cocco su Radio Sorriso. Noi continuiamo con le vostre richieste. Saluto Dina Di Belluno che dice: so che questa canzone è una canzone un po' triste, però io il figlio alpino, marito alpino, papà alpino, tutti alpini in famiglia, dice, quindi la dedichiamo, dai, ce la dedichiamo a tutti gli amici che per qualche motivo, cioè per qualche motivo, lo sappiamo il motivo, che però purtroppo non potranno essere alla adunata e che magari erano già organizzati per tutto questo. Un abbraccio a Dina Di Belluno, che invece penso che un po' tutta la sua famiglia invece sarà a Genova, da quello che mi diceva. Dedichiamo veramente a tutti, agli amici alpini che sono andati avanti, ma soprattutto a quelli che in questi giorni si divertiranno. Signore delle Cime.

nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balsa delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni della gloria dei nostri avi. Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra millenaria civiltà.

Loris Gallo con Signore delle Cime su Radio Sorriso. Allora salutiamo Riccardo che ci ha scritto dalla Carnia, dice: posso ascoltare oggi Stornello di Paolo Bertoli? Grazie mille, mandi mandi, e saluta tutta la Carnia. Un abbraccio forte, saluto anche Rita di Biadene. Ciao Rita, grazie di essere dei nostri in questa giornata. Lei mi ha chiamato perché, diciamo così, sì, ha visto il nostro direttore Alex, lo ha visto in TV in questi giorni. Era lui, bello dimagrito con il suo bel capello. Sì, era lui. Infatti ho detto, ho stentato un po' a riconoscerlo, però è lui, è informissimo il nostro direttore Alex, che tra l'altro ricordo oggi sarà insieme a Sara Tomasi in intervista con il nostro Giovannino, perché uscirà il loro nuovo singolo, quello di Sara Tomasi insieme ad Alex, uscirà sia qui a Radio Sorriso sia in TV oggi, e lo presenteremo, e ci sarà anche questa bella intervista con loro due, con Alex e Sara, e ricordo che in TV dalle 13:30 insieme al nostro Giovannino, poi alle 14 invece li troverete qui in radio. Si continua con la musica, Paolo Bertoli e Stornello, e poi Elena Cammarone con Non mi arrendo.

su Radio Sorriso con Non mi arrenderò, e noi continuiamo con le vostre richieste. Saluto Silvana di Castellucchio Mantova, che voleva dedicare a Nora la prossima canzone Rosse Rose, Marco il Clan. Poi arriverà anche una bella dedica speciale a un po' di ragazzi che ho rivisto ieri sera, e poi arriveranno anche i miei saluti.

Anna con Rosse Rose. Allora volevo salutare innanzitutto Marzia e Moreno, che ho rivisto ieri sera con grande piacere alla 48esima mostra dei vini del Piave, che tra le altre cose noi ringraziamo perché sono sempre da anni collaboratori di Radio Sorriso, gli amici di Candelù. Un abbraccio forte, perché ieri sera insomma c'era una cena speciale dedicata all'asparago e al vino, una bella serata di gala proprio per concludere questa bella manifestazione. Io però devo fare una dedica speciale agli amici della Painter, Stefano, Davide, Andrea, Giorgio e Beppo l'autista, che con il loro lavoro vi colorano le giornate. Ma devo dire che sono dei ragazzi straordinari e simpaticissimi. Un abbraccio forte, perché poi ci si ritrova una volta all'anno sempre diciamo sulle solite feste, sui soli alle solite cene. Ci ha fatto piacere anche rivederli ieri sera. Ciao Stefano, Davide, Andrea e Giorgio e Beppo l'autista, che non ho conosciuto, però un abbraccio forte anche a lui e a tutti i ragazzi della Painter. Continuiamo con la musica, arrivano i miei saluti finali. Io vi ricordo che tornerò qui alle 14 con Sara Tommasi e il nostro direttore Alex a presentare il loro nuovo singolo. Vi lascio con Raul Casadei e Romagna Mia. Un abbraccio a tutti e fatti bravi, dite a tutti che esiste Radio Sorriso e che la ascoltate. Baci!

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Sono le 12 e 3 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì, per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
10: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
11: Ben trovati da Virginia Giacomin. Nuovo appello contro le guerre di Papa Leone XIV dal santuario di Pompei, nel giorno del suo primo anniversario da pontefice. Dopo pranzo è atteso a Napoli. Ieri il Santo Padre ha ricevuto in Vaticano Rubio. Il segretario di Stato americano oggi è a Roma, alla Farnesina, per l'incontro con il vice premier Tajani. Prima del bilaterale ha ricevuto un albero genealogico piemontese che ricostruisce le sue origini italiane. Le Olimpiadi invernali 2026, la Corte dei Conti indaga sulla pista da bob di Cortina d'Ampezzo. Possibile danno erariale legato allo sliding center. La magistratura contabile starebbe inoltre verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna dell'impianto alla società Simico per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo i giochi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
13: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone, ogni giorno.
6: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Sorriso, ovvio.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
17: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
20: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
21: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
22: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
23: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
24: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel il tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
22: perché se non deghi non ci credi.
25: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026.
6: Sorriso,
26: è il momento di ridiamoci su.

0: Eccoci, ci siamo. Massimiliano è qui con voi, ma al mio fianco, alla mia destra, alla destra del padre, ho la Tiziana.
1: Buongiorno. Buongiorno amici.
0: Dai che venerdì.
1: Ritrovati.
0: Siamo tutti felici, belli, pimpanti, carichi, vero Tiziana?
1: Te perché sei stato stamattina
0: in palestra. Per quello sono un po' scarico sotto questo punto di vista, però insomma.
1: Beh, non
0: dai.
1: Mi sembra mica.
0: Un po' di adrenalina che mi gira.
1: Allora, oggi caro Max, sai che giorno è oggi?
0: Oggi è venerdì 8 maggio, generalmente la festa della mamma.
1: Della venerdì della donna?
0: No, della mamma.
1: Della mamma, lo è sempre stato per tanto tempo.
0: Sì.
1: È stata istituita proprio l'8 maggio.
0: E perché e poi da, hanno da cambiato alcuni anni?
1: E non si sa.
0: La
1: non
0: seconda,
1: si
0: domenica,
1: la
0: del
1: seconda
0: mese.
1: Domenica del mese. La seconda domenica del mese cade ed è la festa della mamma ed è
0: male.
1: Questa volta è il 10 maggio.
0: Si è fatta male?
1: In che senso?
0: Hai detto che cade?
1: Ma no!
0: Pensavo che si fosse fatta male.
1: È l'8 di, cioè sono l'8 di maggio. Allora, molti festeggiano il 10, ma molti che magari sono un po', come dire, un po' alti d'età,
0: okay,
1: sanno e festeggiano oggi.
0: Ok, quindi un augurio a tutte le mamme all'ascolto, che quelle che ci sono e quelle che non ci sono più.
1: Esatto, un pensiero anche va a queste persone che non ci sono più, ma che sono state mamme di qualcuno sicuramente, perché tutti abbiamo avuto la mamma.
0: Beh, la mamma è certa, il papà un po' meno. Bisognerebbe fare il DNA.
1: Allora, oggi chiediamo ai nostri ascoltatori qual è il valore che ha
0: non
1: insegnato.
0: Economico, non il valore economico, devi specificare.
1: Non i valori economici, non i gioielli di famiglia.
0: No, quella è un'altra cosa.
1: Questa è un'altra cosa ancora. Non è adatto a una cosa
0: pure,
1: del genere.
0: Cioè, approfittane dei gioielli, cioè, non so, voglio dire.
1: Mamma mia!
0: Però guarda.
1: Allora, dicevamo appunto che per molti è la festa oggi, e allora chiediamo ai nostri ascoltatori qual è il valore che la loro mamma gli ha trasmesso, gli ha insegnato, il valore per la vita, per qualcosa della cucina, delle ricette che ancora si tramanda, oppure la dignità nelle piccole cose quotidiane.
0: Sì,
1: insomma,
0: ma se sveli tutte ste cose, cioè lasciamo parlare gli ascoltatori.
1: No, è perché servono per stimolare i nostri ascoltatori, magari sono cose che non ti vengono in mente subito, hai capito?
0: Ma allora, vabbè, io ci penso, poi te lo dico, va bene?
1: Sai che molte persone ricordano la mamma attraverso il profumo del sugo, del caffè,
0: del cibo.
1: Della colazione preparata al mattino, insomma.
0: Vuoi parlare per due ore?
1: No, non voglio
0: facciamo
1: parlare.
0: Sentire un po' di musica?
1: Sì.
0: Ricordiamo il numero di telefono?
1: Magari.
0: Dai.
1: Allora 0423 736 680, lo dite a noi oppure
0: potete dirlo a noi con la vostra voce, il vostro messaggio vocale o anche scritto al 345 48 45 663.
1: Bene, allora come non possiamo accontentare i nostri ascoltatori con un bel profumo
0: guarda
1: di
0: caso,
1: mamma.
0: Guarda caso.
1: Esatto, e noi vogliamo proprio proporre Pietro Galassi.
0: Proporvi.
1: E Orma Codazzi. Orma.
0: Oh, Orma, mamma, oggi è venerdì per tutti. Omar.
1: Omar Codazzi, Pietro Galassi con profumo di mamma.

0: Cosa c'era nel caffè?
1: Ho la faccia pagliaccio.
0: No, ma cosa c'era? Cioè. Cosa c'era nel caffè che si è cambiato la voce?
1: Anzi, intanto dove? No, non lo so.
0: Intanto?
1: Vai così! Non assomiglia a Vasco Rossi.
0: Ti ho ringraziato,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: mi hai offerto.
1: Sì, no, no, ma... Cos'è che non devo leggere qua?
0: Adesso. No,
1: dai, leggi tu allora, dai.
0: Allora, adesso che c'è un messaggio per te. Cioè, no, leggi tu perché è per te.
1: Allora, ciao, aspetta che mi metto gli occhiali. Ciao mitici, sono Moreno di Brescia. Massimiliano, fai il bravo, non fare il birichino come al solito. Trattala bene la tua collega.
0: Oh.
1: Trattenete per. Mi mettete forse un odore di madre di Ornella Nicolini, se è possibile, altrimenti una vostra scelta. È possibile, collega?
0: Certo, il titolo esatto è proprio questo: odore di madre.
1: Allora, cioè, spieghiamo un po' come funziona Radio Sorriso per quelle persone che non verranno domenica prossima a vedere l'interno della radio. Allora, io sono a sinistra e mi occupo di WhatsApp, far partire i messaggi in segreteria oppure i messaggi di WhatsApp, mentre la mia collega è sul lato destro e si occupa di selezionare le canzoni, jingle, basi, far partire le canzoni, i jingle, le basi, e quindi ci dividiamo un po' i compiti.
0: Sì, ma a sinistra, a destra,
1: no,
0: di che cosa?
1: Alla mia destra, alla mia destra.
0: Ma di che cosa?
1: Dello studio di Radio Sorriso.
0: Del microfono, se mai, no, che stiamo trasmettendo.
1: Ma dello studio in generale, cioè
0: okay.
1: Stiamo guardando verso est, tu sei a sud e io sono più verso nord, perché dietro c'è un'altra radio che è a ovest, giusto?
0: Giusto. Esatto, davanti invece abbiamo l'est.
1: L'est, davanti abbiamo l'est, anche perché siamo al nord-est.
0: Al nord-est.
1: Non potevamo essere al sud.
0: Dopo questa lezione.
1: Sì, un po' di geografia, i punti cardinali.
0: Fammi salutare anche Silvana.
1: Nord,
0: va.
1: Sud,
0: ciao,
1: ovest,
0: Silvana.
1: Est. Ce l'abbiamo. Ciao Silvana.
0: Allora, dicevamo oggi qual è il valore che la vostra mamma vi ha trasmesso. Vi chiediamo di dircelo allo 0423 736680,
1: oppure anche con un bel messaggio vocale al 345 48 45 663. Non dovete aver paura della vostra voce.
0: Sai cosa diceva mia mamma?
1: Cosa diceva tua mamma?
0: A me e a mia sorella, insomma, quando eravamo piccole, ci diceva sempre: se potete, arrangiatevi sempre.
1: Insomma, è una bella frase e non facile neanche da realizzare. E invece sai mia mamma cosa mi diceva?
0: Cosa ti diceva?
1: Canda al porco.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Da Carrefour, 96 ore scontate.

0: e market aderenti e online. Carrefour.
1: Sorriso.
2: Cari amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: È iniziato. Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Accetto i rifiuti di adeguarti al rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
10: Rifiuto.
9: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
10: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
8: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: so, cioè, se vuoi mettere giù la telefonata, cioè sembrava veramente una long story.
1: È un amico, un amico che
0: posso capire io, ma è un amico. Io volevo ascoltare la canzone Espagna Caní e non ho avuto la possibilità perché eri al telefono.
1: Hai capito, cioè, Luciano? Si è arrabbiato, cioè, il mio collega.
0: Richiedi e vattene, no? Sto scherzando, beh, naturalmente.
1: Allora, Luciano,
0: ho sentito tutto, però.
1: È un nostro carissimo ascoltatore.
0: Sì, che neanche ti ricordi chi è.
1: Scusami,
0: è sempre qua, è un amicone, no? Sei mai uscita a cena con lui? No, e allora che amico è?
1: E perché dovrei uscire a cena?
0: Beh, così, insomma, sei un vero amico, allora, ti ho offerto
1: ha
0: anche
1: fatto una bella richiesta, perché anche
0: sì,
1: lui,
0: questo è vero, questo
1: Luciano,
0: è vero.
1: Dice, oggi è la vera festa della mamma, poi domenica sarà un gran frastuono.
0: Soppiantato dagli alpini.
1: Quindi fa, mettimi questa bella canzone. Dedicata alla mamma, che è di Stefania Accento, che si intitola Evviva il mio papà, e l'abbiamo già posizionata, l'ascolteremo subito.
0: Sei sicura che parli della mamma? Non è che magari ti abbia preso
1: Evviva il mio papà?
0: No, che ti abbia preso in giro.
1: Mi ha richiesto questa e mi ha detto questa parla della mamma.
0: Sai se magari parla solo esclusivamente del papà? No, vabbè.
1: Vuoi leggere il messaggio di Paola da Verona?
0: Allora, ciao Radio Sorriso, la mia mamma mi ha insegnato che non bisogna mai mandare via nessuno da tavola senza offrirgli qualcosa. Ricordo che da bambina arrivavano sempre amici all'improvviso e lei riusciva a preparare un piatto di pasta per tutti. Da lei ho imparato l'accoglienza e la generosità. Quindi vedi di invitarmi a cena,
1: bello,
0: o a pranzo, cara Paolo di Verona, che io e Tiziana arriviamo, magari ci dici un giorno.
1: Ma tu sai che sei un morto di fame?
0: No, io sarei un morto.
1: No, sei un morto di fame perché ti fai invitare da tutti.
0: Sì, ma nessuno mi invita.
1: E ti fai portare
0: allora,
1: qualsiasi cosa.
0: Io parlo, io ci provo, ma nessuno che prende la briga di dire sì, dai, sabato prossimo vieni a casa mia che ti faccio il risotto con i fegatini. No, niente. Ci ho provato anche 2 giorni fa, niente.
1: Allora,
0: vabbè.
1: Se oggi qui in Italia festeggiamo la festa della mamma, Sabio dal Brasile ci scrive.
0: Dai, leggi tu adesso.
1: Buongiorno carissimi Tiziana e Massimiliano, oggi festeggiamo, è il giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Mio padre, Cesarino Stedile, ha combattuto in Italia. A Monte Castello, Napoli.
0: Ah,
1: e ci fa e ci manda là. Queste sono le, come si chiamano quelle che si appendono?
0: Mostrine.
1: E poi una foto del suo papà.
0: Che meraviglia.
1: In bianco e nero.
0: Sì, insomma. Voglio dire, non è che giravano tante macchine a colori.
1: Caspita, Sabio, che bellissimo ricordo.
0: Sì.
1: Che bellissimo ricordo.
0: Bene, preferisco però il mare, la spiaggia, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Allora, la canzone che ha richiesto Luciano di San Donà di
0: Piave. Quale delle 4, 5, 6? Cioè, ha fatto una playlist, ci ha richiesto una playlist.
1: Ci ha richiesto Evviva il mio papà.
0: Abbiamo scelto la più bella.
1: Stefania Accento.

0: Io ballo e tu?
1: Rita Braida, io ballo, no, è il titolo del brano. Guarda, tu oggi veramente sei antipatico.
0: Anti?
1: Antipatico come il vino andato a male.
0: Ma il vino non va male, diventa aceto. Non va male.
1: Appunto.
0: Vabbè, comunque, Marco di Bergamo.
1: Lo bevi te l'aceto? No. E allora, Marco di Bergamo,
0: sì,
1: cosa scrive?
0: Scrive al 345 48 45 663. Se volete farlo anche voi, oggi parliamo della festa della mamma che è sempre stata l'8 di maggio, però poi per. Non lo so, questioni economiche è stata spostata la domenica, non lo so. Marco di Bergamo scrive: mia mamma diceva sempre le cose si aggiustano parlando. Quando litigavo con mio fratello ci faceva sedere in cucina finché non trovavamo un modo per far pace. Oggi quel consiglio mi aiuta ancora nel lavoro e nella vita, hai capito?
1: E bravo Marco. Per chi ha fratelli, tu non hai fratelli né sorelle,
0: no,
1: quindi non puoi dire niente.
0: Purtroppo non ho fratelli, ecco. Ma è per questo che ho due figli.
1: Ah.
0: No, è stato, cioè, sono stati voluti.
1: Ma e litigano tra di loro?
0: Litigavano, però, cioè, 4 anni e mezzo di differenza, secondo me, sono tanti. Quindi uno va per una strada e l'altro va per l'altra.
1: Io invece litigavo molto spesso con mia sorella, che avevo 2 anni.
0: Vedi, già 2 anni, secondo
1: differenza.
0: Me, anche le è già un po' più vicino. Però 4 anni e mezzo sono tanti, cioè, cambiano veramente tante cose in 4 anni e mezzo, no?
1: Sì, diciamo che ha una maturità diversa. E così, insomma, mi ricordo grandi litigate. Mia mamma però si metteva sempre da parte, ci lasciava sempre scannarci.
0: Vedi, sei cresciuta lo stesso.
1: Ma io a volte mi faceva venire su nervosa mia sorella.
0: Presentiamo gli ospiti
1: esatto,
0: di oggi.
1: Esatto, siamo sul pezzo per quanto riguarda la bella musica e le novità.
0: Esattamente, allora oggi, proprio oggi, dalle ore 13.30 in diretta TV ci sarà in prima persona Alex So, il direttore di Radio Sorriso, e via Zoom, o comunque non sarà presente qua ma si vedrà in video, ci sarà Sara Tommasi. Perché, dite voi? Due persone che
1: ci sarà una bella sorpresa.
0: Sì, io vi do il consiglio di guardare dalle 13.30 alle 14 Sorriso TV per capire cosa nasce in pentola, e dalle 14 alle 14.30 sentire sia la Sara Tommasi sia Alex So a parlare di questa novità.
1: Esatto.
0: Non si sposano. Lei non è incinta, non c'entra nulla.
1: Queste non sono novità
0: non sono novità.
1: Ecco.
0: Ci sono altre novità a livello musicale.
1: Esatto.
0: No, dopo magari pensano, si sposa con la Tommasi. No, a livello musicale.
1: Esatto. Allora, 13.30 in diretta TV Giro di Tacco, il nostro direttore Alex O, che sarà anche l'intervistatore, ma anche una collaborazione con Sara Tommasi. Quindi non perdetevi l'appuntamento, e alle 14 in diretta radio. E adesso torniamo sulla mamma con grande evento Mamma, mia mamma.

0: ti darò.
1: State ascoltando? Ridiamoci su! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
1: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 13:02.
9: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
10: Bentrovati dalla nostra redazione. Un'organizzazione criminale dedita al traffico illecito di oro tra Veneto e Austria è stata scoperta dai finanzieri di Vicenza e Verona. L'operazione ha portato all'arresto di due vicentini accusati di riciclaggio transnazionale e al sequestro di 6 kg d'oro, denaro contante, per oltre 1 milione di euro, beni immobili, auto e conti correnti per un valore complessivo di circa 1,3 milioni.
11: Il vicepresidente del Veneto, Pavanetto, ha presentato le nuove linee guida regionali per le DMO. Dice, sono fondamentali per valorizzare destinazioni e cogliere le sfide del mercato turistico. Ma ecco le parole di Luca Spavanetto.
12: Con le nuove linee guida rafforziamo la governance delle DMO o delle OGD, come venivano definite, quindi delle organizzazioni che raggruppano non solo le associazioni sindacali, datoriali, ma soprattutto gli enti comunali, gli enti locali che devono farla da padrona, cercando di lavorare in un territorio più vasto. E quindi è non solo quello di rafforzare chi, insomma, il turismo lo vive già, diciamo, a 100 all'ora, ma anche di far conoscere il turismo e soprattutto farlo vivere anche a quelle realtà che oggi il turismo non lo percepiscono, ma che in verità poi in termini di numeri di passaggio si comprende che sui territori, insomma, è presente.
10: Con questo è tutto, a risentirci al prossimo giornale radio e buon proseguimento di ascolto dei nostri programmi.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
16: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
18: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
14: Che bel terrazzo!
15: Grazie!
14: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
15: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
14: Allora lo consiglio al vicino.
15: No!
14: Perché?
15: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
14: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
19: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
20: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
21: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
22: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
23: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
21: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
23: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
24: Hai tempo. Anzi, bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Sorriso!
25: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ed era la voce di Mary dall'orchestra di Paolo Bagnasco, la canzone si intitolava Anna.
2: Hola. Salutiamo tutte le Anne all'ascolto, anche la mia vicina di casa.
1: Certo.
2: Ciao Anna.
1: Si chiama Anna?
2: Anna si chiama.
1: Allora abbiamo un
2: anche
1: messaggio.
2: L'amorosa di Nordio, salutiamo l'amorosa di Nordio. Ciao Anna.
1: Che non è Nordio il ministro.
2: No, no, è Andrea Nordio, un collega che lavora su un'altra radio.
1: Anche
2: ciao Andrea Nordio.
1: Si chiama Andrea?
2: No.
1: Si chiama Carlo.
2: No. Si chiama Nordio, ma non si chiama Andrea.
1: Vabbè,
2: comunque abbiamo un messaggio vocale.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Ciao.
3: Sono Stefania e vorrei fare un grande augurio alla mia nipotina che ha avuto un bambino. Si chiama Alessandro. Benvenuto Alessandro.
1: Benvenuto.
3: E mi raccomando, tanti auguri, congratulazioni.
2: Fallo
3: mamma,
2: vivere
3: papà,
2: almeno.
3: Nonni e bisnonni.
2: Ela!
3: Ciao Veronica.
1: Auguri.
3: Ciao Alessandro.
2: Ci sono anche i trisagori.
3: E poi volevo dedicare una canzone alla tutta la mia famiglia.
2: Sì.
3: Un saluto grande a Giorgia, Andrea e Gianni.
2: La famiglia dei
3: Bacio
2: Gobon.
3: Da Stefania. Vorrei ascoltare una tarantella.
1: Una bella
3: ciao,
1: tarantella.
2: Bella. Bella, anche perché ne mettiamo poche, giusto?
1: È
2: noi,
1: vero.
2: Almeno nel nostro ruolo ne mettiamo poche, quindi verrai stracontentata. Tutte tarantelle fino alla fine.
1: No.
2: No? Vabbè. Poi mia mamma mi ha insegnato, ricordati sempre da dove vieni. Purtroppo tante persone non se lo ricordano. Ciao da Carolina di Conegliano.
1: Ciao Carolina, è vero, inutile fare i gradassi, poi ricordati sempre da dove vieni.
2: Ricordati da dove vieni.
1: Da dove vieni.
2: Va bene, allora.
1: E dai, al piccolo Alessandro vogliamo dare un benvenuto con una simpatica tarantella dal
2: sì,
1: titolo
2: La Tiritera.

0: Fabio Corazza con Alba Rosa, Alba Rosa. Guarda che io non ho le braccia che sono lunghe come le tue, cioè, voglio dire.
1: Alba Rosa, che bello. Sono le 13:21, manca pochi minuti.
0: Pochi minuti, e tutte in fibrillazione il nostro direttore,
1: sì.
0: Perché dovete sapere che alle 13, ma non posso dire niente.
1: No, non devi dire niente.
0: Caspita, mi stava scivolando.
1: Sarà con il nostro direttore Alex O e Sara Tommasi.
0: Avrei preferito avere Sara Tommasi qui e Alex So in videoconferenza, ma il destino
1: sarebbe piaciuto.
0: Certo.
1: Poi alle 14 sarà in diretta radio.
0: Esattamente.
1: Poi, a giro di tacco. Giro
0: allora,
1: di tacco.
0: Vediamo un po'. Oh,
1: dai!
0: Guarda qua, gruppo Alpini Cismon del Grappa presenti a Genova in compagnia di Radio Sorriso. Ciao da Yuri, applausi. Ciao a tutti gli alpini che sono lì con Yuri.
1: Esatto.
0: Yuri Keki Keki Yuri.
1: E vedo che hanno.
0: Ci sono anche gli anelli, e quindi tra un po' si esercitano.
1: Hanno le tovagliette di Radio Sorriso, hai visto? Stanno per pranzare.
0: Però un consiglio: o pulisci l'obiettivo del cellulare o cambi direttamente il cellulare. Perché
1: sei un po' offuscato.
0: No, secondo me sono un po'.
1: Ma no, dai.
0: Vabbè, a quest'ora sì, è 13:22.
1: Viva gli alpini,
0: ma certo,
1: che
0: si
1: radureranno
0: certo.
1: Proprio in questo fine settimana a Genova.
0: Oh, che meraviglia! Alpini. Quindi
1: saluti,
0: sono già partiti,
1: sì.
0: Belli carichi.
1: Ce ne sono tanti.
0: Anche il nostro Luca
1: ascolto.
0: È partito, hai visto?
1: Anche Luca è andato?
0: Sì, Luca sì, fa parte degli alpini, quindi è andato. Stamattina ha aperto il balcone e si vedeva il mare. Non sto scherzando,
1: lì.
0: Sì, io lo seguo perché
1: lì.
0: Io sono social e tu no, non è colpa mia.
1: Lo so.
0: Allora vedi, aspettiamo che Yuri ci scriva qualcosa perché sta scrivendo, non so che cosa, ma sta scrivendo. Cambio vino, no, va benissimo. Un bel rosso, un bel rabosello fresco.
1: Vabbè, allora intanto noi ci ascoltiamo Diego Zamboni con Vento di Pace, viva gli alpini.
0: Per tutta per

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: noiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sorriso.
8: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi? E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo!
11: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
12: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
13: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
16: Dal 6 al 9 maggio Delex è alla Fiera dell'Edilizia a Samoter a Verona.
17: È l'occasione per vedere e provare i mini escavatori e mini dumper Delex con motori Kubota in un'area esterna di 600 metri quadri.
16: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
17: Delex.it.
16: Delex, il tuo partner al lavoro.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Sorriso.
19: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Hai capito, Alex?
2: Libera! Libera come Arianna Lanteri, dovevo dire il titolo.
3: Sì. Che cosa c'è?
1: No, stavo guardando Alex e Sara Tommasi in diretta video. Meravigliosa lei.
2: Molto bella, sì. Allora, sono ospiti di Giro di Tacco con il nostro Giovannino alle 13.30, appunto adesso, in questo momento. Potrete vedere la novità con il nostro direttore Sara Tommasi. E dopo alle ore 14 intervistati qui con Iris.
1: Esattamente.
2: In diretta radio.
1: Esattamente.
2: Allora, abbiamo salutato gli alpini e
1: abbiamo
2: subito
1: un messaggio.
2: È arrivata una valanga di messaggi di alpini.
1: Beh, uno solo.
2: Ma vuoi sentire anche la Bruna?
1: Da un'alpina DOC, denominazione di origine controllata.
4: Ah. Buongiorno.
1: Ciao.
4: Certamente mi manca la donata quest'anno degli
1: potevi
4: alpini.
1: Potevi andarci, no?
4: Però sto rientrando da una manifestazione fatta a Pordenone sulla giornata del terrorismo. È stata una cerimonia bellissima e
1: poco il contesto,
4: purtroppo, ma con i fanti, ma gli alpini erano nel cuore. Un abbraccio a tutti da Bruna d'Alpina e ci vediamo il prossimo anno, che dire.
1: Beh, se no
4: un saluto
1: la luce
4: a quelli di Bassano del Grappa che ce li ho nel cuore, al coro Edelweiss. Un abbraccio a tutti, ciao ciao ciao.
2: Ci sono gli alpini di Bassano del Grappa,
1: certo,
2: a Genova?
1: Vabbè, ovvio che ci sono gli alpini, ci sono tutti gli alpini, cioè, se c'è il raduno non è che voglio
2: tu
1: dire.
2: Tu hai fatto il militare.
1: Io non ho fatto il militare, ma non per colpa mia, mi sarebbe piaciuto. Dovevo andare negli specialisti a Nocera Inferiore, te l'ho già detto 100 volte. Io ho già la cartolina blu, pronto per partire.
2: Però?
1: Ho fatto l'incidente.
2: Aia.
1: E quindi ne sono uscito così. Beh, meno male che ne sono uscito, uno su un milione si salva. Evidentemente non era la mia ora. Contenta?
2: Ah, sì.
1: Bene.
2: Ma scusa, ecco gli alpini che ci mandano le foto.
1: Certo, è sempre le Yuri.
2: Se io sono quello al centro, Tiziana si ricorda di me. Mi potete
1: vediamo
2: mettere la bella del cadore?
1: Allunga, aspetta.
2: Ah,
1: allunga.
2: Sì, mi ricordo di questo ascoltatore.
1: Ma se
2: certo
1: c'è la Teresina.
2: Ma no.
1: Ah, anch'io mi ricordo di questo.
2: Dai, mo.
1: Ah, hai capito.
2: Ci richiedono la bella del cadore.
1: C'ha la Polo che è stata lavata con la candeggina piuttosto che le altre due. Perché una è azzurra. Io ho preso i pantaloncini della bici così adesso. Mi devono arrivare. Un bel azzurro bello pieno. Carlo di Trebasele che.
2: E Carlo ogni giorno ci scrive, però non è che possiamo accontentarlo ogni giorno.
1: Ogni giorno siamo qua noi.
2: Allora, no, torniamo invece sulla bella del cadore, che secondo me io non trovo il titolo e non credo che ce
1: come
2: l'abbiamo.
1: No? Ma sì che ce l'abbiamo.
2: Secondo me potrebbe
1: la colpa
2: essere.
1: La colpa fu.

0: aspetta, cioè non, io non ho neanche tirato su, ho cantato, cioè, fino adesso e... cioè, ma veramente, no, ma, guarda, è compito tuo, non vedi,
1: no,
0: metà
1: tu
0: del
1: oggi
0: mixer,
1: oggi non ci sei con la testa,
0: no,
1: scusami, perché fai delle
0: ho spiegato
1: cose
0: prima all'inizio, che la tua destra è la tua destra, la mia sinistra è la mia sinistra, no, quindi la parte, il cursore del microfono è tuo da alzare, se ti dimentichi come tiri giù la base, io tiro su invece il cursore dei messaggi. Ci siamo?
1: Va bene, dai, oh, leggi i messaggi,
0: no,
1: allora.
0: No, dobbiamo sentirli.
1: Dai.
0: Aspetta, qua ha preso sonno.
1: Nadia. Dov'è?
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Ho sentito le battute che fai, Max. Perché sei proprio... hai sempre la battuta pronta. Mi piace quando
0: mi
2: hai
0: piace giocare a tennis.
2: E anche quando mi hai detto che non hai fatto il militare perché hai fatto l'incidente e ti sei salvato, per
0: sì,
2: fortuna.
0: Per fortuna.
2: Comunque
0: per fortuna,
2: volevo augurarvi
0: sì,
2: buona giornata e ciao, salutarvi.
0: Grazie Nadia.
1: Grazie, Nadia,
0: buon
1: ciao,
0: weekend anche a te, che insomma sta per iniziare, no? Ormai i giochi sono fatti, dopo le 14 possiamo dire benvenuto weekend.
1: Sì.
0: Tu cosa farai questo weekend?
1: Indovina.
0: Sarai qua?
1: Esatto.
0: O di là?
1: Di là.
0: Di
1: sarò
0: là,
1: più
0: non
1: di
0: qua
1: là che di qua.
0: E io invece dove sarò? Tu dove sarai?
1: E tu dove sarai?
0: Via in bicicletta,
1: ma
0: tempo
1: dai,
0: permettendo.
1: Che barba, che noia, che noia,
0: no,
1: che
0: no,
1: barba.
0: Che noia, no, no, no. Anche se non sono un'alpina, le belle canzoni alpine mi rallegrano il cuore. Grazie mille della vostra allegria e della vostra compagnia. Maria di Santa Mama.
1: Marisa!
0: Marisa!
1: Marisa!
0: Qua abita vicino a te, vero? È la tua amica qua, del cuore.
1: Sì, perché?
0: Quella che te tende.
1: Hai qualcosa da dire?
0: No, no, no, ci mancherebbe. Max, non illuderti, siamo più di metà che hanno rinunciato a Genova. Come avete rinunciato?
1: Allora, siamo più di metà che abbiamo rinunciato. Genova non li merita. Primo, secondo, hanno dato i capelli alpino a chiunque. 8, 87, non capiamo,
0: cioè,
1: niente.
0: Si vede che non abbiamo fatto il militare,
1: no,
0: non
1: infatti
0: riusciamo neanche a leggere. 8° reggimento, 87° artiglieri, com'è? Il 14esima compagnia mortai. I mortai non sono, non è che vendevano le mortadelle. I mortai sono quelle cose che tu metti dentro, dopo ti
1: puff, e spara.
0: Così, no? Sì, è una.
1: Vabbè, ci salutiamo amici, ci diamo
0: appuntamento. No, aspetta, aspetta, sta scrivendo, ma aspetta.
1: Beh, intanto nel frattempo io ricordo, ci diamo appuntamento a domenica.
0: Ma lo sai? Potrei andare a Genova anch'io con gli amici alpini.
1: Vabbè, io
0: tra le altre cose, Genova, no, tra le altre cose, Genova io non sono mai stata. Tu sei stata?
1: Sì,
0: Genova?
1: Sì, sono stata. No,
0: quindi
1: molto bella.
0: Mi piacerebbe comunque andare,
1: c'è
0: una delle mete.
1: Atmosfera molto particolare.
0: Però magari domenica 87° mortaisti.
1: Mortaisti.
0: Va bene, comunque io so che cos'è il mortaio.
1: Vabbè.
0: La Tiziana non lo so, ti farò un disegno dopo.
1: Sì, vabbè.
0: Va bene, dai, salutiamo tutti gli alpini all'ascolto.
1: Esatto.
0: Tutte le persone che rimangono a casa per ovvi motivi non possono andare alla dunata. Tutte le persone che stanno andando alla dunata, ricordiamoci però che oggi è la giornata, è la festa della mamma, che si festeggerà anche domenica, ma oggi in primis, giusto,
1: esatto,
0: Tiziana?
1: Esatto.
0: Tu mi insegni.
1: Auguri
0: cose
1: a tutte le mamme e un saluto a tutti gli alpini che festeggeranno questo fine settimana in quel di Genova. A tutti voi buon ascolto, buon proseguimento, ma rimanete lì perché tra poco Alexo, il nostro direttore, con Sara Tommasi presenteranno una cosa fatta
0: sì
1: insieme.
0: Dai, che io e Tiziana ci sentiamo domenica, spero di non andare a Genova.
1: Sì.
0: Quindi
1: ciao
0: dalle
1: a tutti.
0: 19 alle 20. Ciao!

0: avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
3: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli. Sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
2: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
3: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
2: Chiama subito 0423 7367, direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Sorriso.
8: Sono le 14 e 4 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
11: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
12: Dal 15 al 17 maggio torna Piano City Milano, il festival diffuso che ridisegna la città con oltre 250 concerti in più di 140 luoghi. Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano. Ben trovato.
13: Buongiorno, grazie a lei e agli ascoltatori.
12: Ci racconti come sarà questa nuova edizione?
13: Beh, un'edizione molto speciale di Piano City che arriva al suo 16° anno con centinaia di appuntamenti in tutta la città. Abbiamo deciso per questo 2026 di lavorare in un modo molto capillare sulla città. Il gioco di Piano City è proprio di invitare pianisti più celebri, nuove promesse del pianoforte, giovani artisti, insomma, però è di far conoscere attraverso la loro musica i luoghi della città, e non sono solo i grandi musei, le gallerie d'arte, gli spazi convenzionali, diciamo, per la cultura e per la performance pianistica, ma sono luoghi della società milanese, della vita milanese, anche luoghi della fragilità delle persone. Pensiamo agli ospedali, alle carceri, luoghi che fanno parte del tessuto sociale, della vita sociale di Milano. Quindi sarà un grande racconto in musica di una Milano che anche poco si conosce.
12: Grazie a Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano, che ci ha illustrato la nuova edizione del festival diffuso Piano City Milano.
13: Grazie, buona giornata a voi.
14: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Sorriso!
0: È il momento di Arte.

0: Radio Sorriso ad Artisti Radio, oggi giornata speciale perché abbiamo una grandissima artista, una showgirl, un'attrice italiana, una cantante. Lei ha partecipato anche a un programma televisivo straordinario, uno di quelli che molti di noi vorrebbero provare a partecipare, ma poi magari glielo chiediamo. Andiamo a salutare Sara Tommasi. Ciao Sara!
1: Ciao, come va?
0: Noi tutto bene, tu come stai?
1: Tutto bene, siamo oggi è uscito il nostro brano con lo mio di Alexo per l'edizione Novalis che si chiama Fatto Estate, per la regia del bravissimo Davide Leni. È veramente un video fantastico. E Sogno d'Oriente è stato il primo video che ho fatto e non la mia prima canzone. Diciamo che io non sono cantante, lo faccio per divertimento, però vedo che un po' mi riesce, quindi così mi diverto.
0: Ma com'è che è entrata la musica nella tua vita?
1: Ma è stata un'idea di mio marito, perché lui, eravamo qui a casa e diceva: prova a cantare, dobbiamo fare. Stavamo per sposarci e niente, è venuto in mente di fare un brano, è stata la colonna sonora del nostro matrimonio e quindi da lì è iniziata questo. Poi abbiamo conosciuto Roberto e Cristina, due persone stupende, quindi
0: allora andiamo a step. Quando vi siete, come si chiama tuo marito, così lo presentiamo anche agli amici di Radio Sorriso?
1: Mio marito si chiama Antonio Orso.
0: Ok, vi siete sposati quando?
1: Ci siamo sposati nel 21 marzo 2021.
0: E tu hai raccontato che praticamente la musica ha fatto un po' da coreografia di questo matrimonio.
1: Sì, parole di Mina, ho inciso, poi magari ve la mando. Avevo inciso questo brano, lui faceva il lupo e io facevo Mina.
0: Ma pensa un po'. Quindi l'avevate fatto assieme?
1: Sì, sì.
0: Un po'. Come hai conosciuto tuo marito? Entriamo un po'.
1: Ma l'ho conosciuto perché. Per lavoro, poi c'era un evento, lui era anche booking manager di Taylor Mac, aveva un evento al level di Gubbio, quindi io ha portato pure me, poi c'è stata una rissa e quindi ci siamo chiusi in camerino e io mi sono abbracciata a lui per la paura e quindi poi è nata la scintilla.
0: Che bello, che bello. E poi insomma il matrimonio, anche questa canzone insieme. E poi i progetti, devo dire, a livello musicale stanno continuando. Invece con Roberto e Cristina della Novalis, com'è stato l'incontro?
1: Ma l'incontro con Roberto e Cristina è stato, hanno contattato mio marito per un brano insieme tramite altre persone in comune e quindi abbiamo deciso di collaborare.
0: Bene, ed è nata Sogno d'Oriente, che è il primo brano che ci siamo ascoltati.
1: Esatto, esatto, perché ho inciso questo brano per dell'autore Michele Galasso e quindi poi abbiamo fatto questo brano per anche Soltanto Tu.
0: Sì, sì, Soltanto Tu, che tra l'altro è l'altro singolo di quest'anno che stiamo ascoltando su Radio Sorriso. Però poi c'è questo incontro tra Roberto e Cristina, Alex, il nostro direttore, che tra l'altro abbiamo qui e andiamo a salutare. Buongiorno Alex.
2: Buongiorno, buon pomeriggio, ciao Iris e ciao Sara, di nuovo insieme.
1: Ciao.
0: Allora, com'è nata invece, com'è stato il vostro incontro? Cioè, è stata una cosa decisa da Roberto e Cristina oppure il destino ci ha messo lo zampino?
2: Beh, possiamo dire che un selfie è stato un po' galeotto, nel senso che, beh, insomma, io conosco Sara da sempre perché è una delle grandi artiste del mondo dello spettacolo e praticamente ci siamo incrociati a Sanremo proprio di quest'anno, nel mese di febbraio. Appena l'ho vista, insomma, ovviamente sono andato a presentarmi perché ci eravamo già sentiti per i suoi brani qui a Radio Sorriso. Abbiamo scattato una foto inviata agli amici della Novalis e da lì è scoccato un po', è nata questa pazza estate, quindi con un selfie è arrivato tutto.
0: Quindi pazza estate, ma che estate sarà? Sarà, che pazza estate sarà, cara Sara, per te?
1: Guarda, io parto per Sanremo verso fine giugno e non so quanto starò, forse 2 settimane o forse più, adesso deciderò. Comunque sicuramente è un'estate al caldo.
0: Sei una che ama il mare?
1: Sì, lo preferisco alla montagna.
0: Ok, quindi il caldo, l'estate, diciamo che abbiamo visto il video prima in diretta televisiva su Radio Sorriso TV e oggi invece tra pochissimo ci ascolteremo per la prima volta il brano Pazza Estate. Quanto vi siete divertiti, ma soprattutto quanto è stata difficile quella giornata, perché noi vediamo sempre il prodotto concluso, il prodotto diciamo finito, però in realtà c'è un grande lavoro sia per registrare quella che è la parte audio e poi quella per registrare il video.
1: Sì, beh, è stato abbastanza divertente, però anche complesso, perché comunque bisognava ricordarsi tutto il testo della canzone, quindi interpretarlo e quindi poi i cambi, tante, insomma, un po' di trucco, c'era da fare.
0: Ti sei cambiata molte volte in quella giornata?
1: Abbastanza, 3 o 4.
0: E la scelta, perché poi abbiamo scoperto insomma anche di questo costume scelto tra i vari costumi, costume della nonna, quindi un legame anche forte.
1: Assolutamente.
0: Che ti porti,
1: sì,
0: fortuna.
1: L'avevo nell'armadio, ma fammelo portare tra i vari costumi, poi lo styling e tutto, e il regista hanno deciso per quell'intero, perché aveva anche un dei disegni che stavano bene con quel video, insomma.
0: Con Pazza Estate. Allora, ce la ascoltiamo su Radio Sorriso. Cosa dice il direttore?
2: Io direi proprio di sì, eh.
0: Allora, Pazza Estate, qui in diretta a Radio Sorriso ad Artisti in Radio, Alex So e Sara Tommasi.

0: su Radio Sorriso ad Artisti Radio. Chissà quante pazze estate invece avete vissuto nella vostra vita, Alex.
1: Tante, sono sempre più pazze, questa lo sarà particolarmente.
0: Quante quindi. Volte ti sei innamorato d'estate?
1: Tante volte, sì, dai, sì.
0: Sara, a te è mai capitato da giovane di innamorarti d'estate al mare con l'acqua, la sabbia?
2: Beh, io e mio marito siamo sempre al mare perché abbiamo casa a Sarno, quindi.
0: Quindi, diciamo, ti innamori tutte le volte.
2: Assolutamente.
0: Senti, oggi l'argomento del giorno a Radio Sorriso sono, diciamo, i ricordi legati alla mamma, cioè una cosa che la mamma ci ha insegnato a fare.
2: Ma a nuotare, a cucinare qualsiasi piatto da semplice, perché lei cucinava semplice, poi era vegetariana, quindi mangiava il tofu, il seitan, non so se lo conoscete, però sono
0: sì?
2: di soia. E quindi la pasta col sugo basilico fresco, queste cose qui.
0: Ma tu sei vegetariana allora?
2: No, io adesso no, però no. Sono stata per tanti anni.
0: Ho capito. E a te, Alex, cosa hai insegnato la tua mamma?
1: Beh, una delle cose più importanti che metto in atto tutt'oggi è lo stirare.
0: Sì.
1: Sì, sì.
0: È stata lei ad insegnarti a stirare.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Vabbè, salutiamo le mamme, tutte le mamme all'ascolto. E invece oggi, come dicevamo, alle 13 è uscito questa nuova canzone, questo nuovo video, Pazza Estate. Chiedo a te, Sara, prima i primi commenti, gli amici, la famiglia, i primi commenti anche nei social. Ti è arrivato qualcosa, qualche feedback?
2: Ma quello che ho letto dai social, che erano tutti, dicevano che era simpatico, una bomba frizzante. Poi comunque mia suocera, mio padre hanno tutti apprezzato, è piaciuto a tutti, quindi veramente sono contenta.
0: Bene, invece Alex, tu, anche se insomma in quest'ora praticamente siete stati tutti e due protagonisti di interviste.
1: Ma stavo leggendo qualche istante fa qualche commento, bravi, anche questo sarà un successo, pronti a ballare tutta l'estate. Poi ci dicono che ha proprio aria di tormentone estivo,
0: sì.
1: E noi lo speriamo lo diventi davvero.
0: Beh, devo dire la verità, io che oggi l'ho ascoltato 3-4 volte, prima per le registrazioni dell'audio.
1: Io ti ho sentita che lo stavi canticchiando,
0: sì.
1: Prima,
0: Lo stavo già canticchiando. Quindi è una canzone che rimane in mente.
2: Assolutamente.
0: Sara, invece adesso chiedo a te i progetti attuali, oltre a questa canzone Pazza Estate, e quelli futuri.
2: Ma uscirà breve un videoclip che ho registrato con Valeria Marini, a cui ho partecipato. Io ho fatto la parte della sua assistente, lei è bellissima come sempre, si chiama Divina, e quindi uscirà a breve. E poi sto lavorando al mio docufilm, speriamo che si concretizzi.
0: Al tuo docufilm, quindi
2: docufilm,
0: sì, sarà un documentario praticamente su te stessa.
2: Sulla mia vita.
0: Sì. È interessante, c'è già un'idea di quando uscirà?
2: No, stiamo lavorando, adesso stiamo vedendo un attimo alcuni dettagli, tipo il distributore, queste cose qui.
0: Poi tu, insomma, spesso e volentieri ti si vede anche in televisione, hai partecipato anche all'Isola dei Famosi. Che cosa ti sei portata a casa da questa esperienza?
2: Ma l'istinto di sopravvivenza soprattutto, e poi anche il mantenere la fame, quindi, perché lì non si mangia, quindi ti insegna anche a tenere la fame.
0: Che non è una cosa semplice, diciamolo, perché
2: no,
0: alla fine qualcuno dice: ma sì, vanno lì, sono in vacanza, sono al sole, stanno con il mare. Sì, ma non è proprio così tutto scontato.
2: No, infatti.
0: Vabbè, comunque ti sei divertita. Sara.
2: Sì, mi sono divertita, è stata una bella esperienza.
0: Bene, che bello, che bello. Invece, per quanto riguarda il nuovo video, che dicevamo, sarà nel video di Valeria Marini.
2: Sì.
0: Hai già...
2: Sì, ho partecipato, io ho fatto la parte della sua assistente.
0: Sì.
2: Il brano si chiama Divina e la canzone è la sua, e quindi adesso uscirà a breve.
0: Altra canzone che invece è uscita proprio con Novalis è Soltanto Tu. Ci vuoi parlare anche di questo brano?
2: Sì, Soltanto Tu è stato un brano di Michele Galasso, e molto carino, girato a Villa Desideria Cerveteri con la mia amica Dana, e è stato molto bello, un brano molto romantico, molto bello.
0: E invece per quanto riguarda Pazza Estate, noi lo ricordiamo, canzone uscita oggi con le edizioni Novales insieme al nostro direttore Alex, e noi speriamo presto soprattutto di vederti sul palcoscenico anche di Radio Sorriso
1: nei nostri eventi estivi. Dai, ci metteremo d'accordo sicuramente.
0: Diciamo che tu sei una persona che sa ricostruirsi, sei un vulcano anche di idee, stai pensando anche a qualcos'altro in questo 2026.
2: Ti ho detto, i progetti sono questi, poi vediamo che non si amplino adesso intanto.
0: Non stai mai ferma, però ti godi anche un po' di vacanze.
2: Esatto.
0: Va bene Sara, noi ti ringraziamo.
2: Grazie.
0: Ricordiamo a tutti di andare a vedere il video anche nei nostri social, e non solo, perché ricordo che nei prossimi giorni verrà pubblicata anche il podcast per quanto riguarda la radio, e invece nella nostra pagina YouTube la puntata dedicata alla televisione. Ringraziamo anche Antonio, che sappiamo essere lì al tuo fianco.
2: Sì, te lo passo.
0: Sì, dai, che lo salutiamo un attimo.
3: Pronto?
0: Ciao Antonio.

0: stato bravo, ma soprattutto è stato un eroe, perché so che era partito presto, so che è dovuto rientrare, so che comunque nonostante ciò è rimasto a cena con noi. È stata veramente una bellissima giornata, quantomeno una di quelle giornate che ti ricorderai davvero, anche in maniera sì per la stanchezza, ma proprio per il risultato ottenuto, l'impegno, ti ho detto, anche da parte di Alex soprattutto.
1: Ma di la verità,
0: quantomeno siamo rimasti sì a dormire lì.
1: Dimmi la verità, Antonio, l'hai già imparato a memoria pure tu la canzone?
0: Guarda, io quella sera sono rientrato a casa, siamo rientrati in hotel e tutta la notte sentivo questa canzone nella testa, che però mi ha fatto dormire bene, dai, anche se faceva venire voglia di mare, però.
1: Vabbè, dai, tra poco ci andrete, come abbiamo sentito.
0: Sì, andremo tra un po', sì.
1: Va bene ragazzi, noi vi salutiamo e vi ringraziamo.
0: Grazie a voi, grazie a tutti e un grande abbraccio.
2: Ciao. Grazie infinite, grazie davvero.
0: Ciao Alex, ciao.
1: Grazie. Ciao.
2: Ringraziamo
1: ciao
2: ovviamente anche le edizioni Novalis, Roberto e Cristina. Un grazie a Davide Legni per le riprese meravigliose. Un grazie ancora lo facciamo anche all'altro autore del brano, Nicola Ursino. E insomma, per me è veramente un onore, è stato affiancare Sara Tommasi con questo bellissimo progetto che speriamo davvero diventi un bel tormentone. Quindi richiedetelo e condividetelo a più non posso.
1: Pazza estate a Radio Sorriso, ricordatevi di richiederla sia a Radio Sorriso che a Sorriso TV anche.
2: Esatto.
1: Ma soprattutto cercate anche le interviste nei social, poi sicuramente quest'estate ci sarà modo di sentirla anche nelle nostre feste. Andiamo ad ascoltarci l'ultimo brano di Sara Tommasi. Ricordo questa sera alle 22 la replica di Artisti in Radio. Sara!
0: Un attimo.
1: Sì, ciao! Che così. Ciao, grazie mille.
3: Grazie a voi, un abbraccio.
2: A presto, grazie di
3: a
2: cuore.
3: Presto.
1: Grazie, ciao. un abbraccione a te. Ringraziamo anche Roberto e Cristina Novalis. Grazie Alex.
2: Grazie a te Iris.
1: E noi ci ascoltiamo soltanto tu.

0: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Sorriso.
2: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Più giovane che mai.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau d'Ax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. E inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau d'Ax, l'eleganza dal 1948.
10: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
5: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: momento di Oltre il Liscio.
1: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con Francesca Mazzucato, primo raggio di sole.

Ed eccoci insieme per l'ultimo appuntamento della settimana con il nostro viaggio musicale oltre Licio. Ben trovati, buon pomeriggio a tutti voi cari sorrisini da Claudio Prospero, e come sempre immancabile e doveroso vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Partiamo, dai, che la musica sia con

Rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio, cari ragazzi, cari sorrisini, tutta la musica da ballo, ovviamente con il sorriso per restare sempre più giovani che mai. Il Fox con Gennaro Ruffolo.

Gaz Controcorrente. È venerdì, ragazzi, venerdì e nell'ultimo chilometro del viaggio musicale odierno con Elisa Nadai si va tra le stelle alle 16:10, dunque nell'ultimo chilometro del viaggio odierno, del viaggio musicale di oggi, di Oltre Liscio. Si va dunque tra le stelle per scoprire, per vedere i segni meno e più fortunelli di questo weekend. Bene, la baciata Eloisa con Tommaso e il gruppo Fantasy tra gli ospiti della prossima settimana televisiva a Giro di Tacco.

0: Olimpia.
1: Omar Lambertini, naturalmente protagonisti anche voi, cari sorrisini, con le vostre selezioni musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi: la linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81. Messaggisti

0: Radio Sorriso. Giovane che mai, giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
1: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, il giovane che mai.
9: Sono le 15 e 4 minuti.
10: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
11: Oggi a Voci del Territorio parliamo di trasporto intelligente con Tommaso Gechelin, founder di Next, azienda padovana che sarà presente al CES di Las Vegas.
12: Buongiorno, grazie mille.
11: Ci vuole raccontare quella che è la vostra realtà di Next?
12: Sì, Next è un'azienda padovana che si occupa di realizzare dei veicoli elettrici modulari. Modulari significa che questi mezzi sembrano, diciamo, una parte di un autobus, una sezione di un autobus, si possono agganciare tra di loro oppure viaggiare separatamente in maniera indipendente. Quando sono uniti tra di loro, ovviamente il veicolo ha una capacità superiore, ma possono anche essere veicoli con diverse funzionalità, diversi servizi che quando vengono uniti insieme funzionano in maniera sinergica. Questo serve sia per modificare l'offerta sulla base della fluttuazione della domanda durante le ore del giorno, quindi in ora di punta ne usiamo 5, in ora di morbida ne possiamo usare anche solo uno, oppure per uno scenario un po' più complesso utilizzarli come una sorta di taxi pooling in movimento. Questi veicoli si organizzano in maniera da agganciarsi e ridistribuire i passeggeri tra un mezzo e l'altro, aprendo le porte che dividono un veicolo dall'altro, anche in movimento, quindi creando una sorta di network di veicoli che in maniera intelligente riescono a ottimizzare sia il traffico sia i consumi.
11: Grazie, buona giornata.
12: Sì, grazie mille.
10: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
13: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere.
15: Cadere.
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea Corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
18: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
19: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
20: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
21: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
22: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
20: perché se non deghi non ci credi.
23: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
24: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.

Savini, Armando Savini con Bella Morena. Buona continuazione di pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero, Radio Sorriso, oltre il liscio in questo venerdì pomeriggio, venerdì 8 maggio, naturalmente anche con voi graditissimi ospiti con attraverso le vostre selezioni musicali 0423 73 66 80 e 81. SMS WhatsApp 345 48 45 663. In quella di Pordenone per salutare Graziella con Mauro Levrini, Angelo Biondo, poi da Pordenone a Castelnuovo del Garda. Per salutare Fernando e Franca, oggi festeggiano il loro 60° anniversario di sessantesimo anniversario di matrimonio. Congratulazioni, congratulazioni vivissime, un abbraccione a voi ancora tanti anni lungo la strada dell'amore. A seguire Omar Codazzi con Ballando l'amore. Auguri agli sposi.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson vuoto Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
0: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
2: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
0: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
2: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
0: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
4: Sorriso.
5: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.
6: Si accendono le luci su di me. Inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia.
7: Di questo ciclo.

0: Addio pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della malinconia.
1: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
2: Con Roberto Tagliani, il pagliaccio dell'allegria.

signori, la mazurka, la mazurka parabolica. Un giro di valzer, vai, dai, bravi così. Signori, Mary Rinaldi, Nuvole.

con Titti Bianchi, Oli Ola. E adesso facciamoci cari sorrisini travolgere da un'onda argentina. Arriva il tango.

0: state ascoltando Oltre il Liscio. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
2: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
3: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
4: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
9: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Sono le 16:03.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
14: Radio Sorriso Traffico.
15: Buon pomeriggio. Sull'autostrada 1 ci sono rallentamenti per traffico intenso fra Calenzano e Bivio A1, variante di valico in direzione di Bologna. Code a tratti anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Rallentamenti tra Bivio A1, diramazione Roma Sud, e Valmontone verso Napoli per traffico intenso. In A4, code in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Brescia. Code a tratti tra Monza e Sesto in direzione Torino e tra Nodo di Pero e Milano Est verso Brescia. Coda in uscita anche a Bergamo, provenendo dal capoluogo lombardo per traffico intenso. Sulla A7 un chilometro di coda fra Isola del Cantone e Busalla per i lavori in corso. Sulla A8 coda per lavori tra Castronno e Cavaria. C'è coda poi tra il bivio con la D08 di ramazione Gallarate Gattico e Gallarate Nord in direzione Varese. In A13 3 km di coda fra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud per un veicolo in avaria. Siamo sulla corsia verso Bologna. Coda anche tra Bologna Casalecchio e il raccordo con la A14 in direzione di Firenze. La A22 ci sono 2 km di coda per traffico sostenuto fra Carpi e Bivio con l'Autosole. Infine Roma sulla A24, code fra inizio Complanare e Bivio Grande, raccordo anulare verso quest'ultimo. Code tra il bivio della A24 tangenziale est e inizio Complanare in direzione del Grande Raccordo e coda tra Portonaccio e Bivio con la A24 tangenziale est. Buon viaggio!
16: La sfida finale. Cocktail.
17: Spritz al tramonto.
16: Colazione.
17: Cappuccino vista mare.
16: Estate.
17: Crociera all'inclusive con Costa.
16: Sì!
6: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
17: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
21: One Express, anche entro le 12.
22: Gold Espresso, ore 12.
23: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.

0: dei sorrisini, anzi direi di più. Orbene, è venerdì e allora... insieme con la nostra Elisa Nadai, che ha questo rapporto così speciale con le stelle, andiamo tra le stelle, tra gli astri, allora, per scoprire i segni meno e più fortunelli del weekend, vero? Ciao Elisa, buon pomeriggio.
1: Quando arriva il venerdì, Claudio, noi ci ritroviamo, certo. Qui tutto quello che riguarda le stelle, tutto quello che riguarda questo weekend particolare, e dico particolare non a caso perché il 10 maggio sai che è la festa, certo, della mamma, certo. E chi non ricorda la mamma, c'è chi ce l'ha ancora, chi non ce l'ha più, però la mamma è sempre la mamma. E allora vediamo quelli che sono i segni più fortunati e i segni meno fortunati. 12° posto per la Vergine, questo weekend parte un po' sottotono, vi sembra che tutto sia fuori posto, anche quando è perfetto è meglio non intestardirsi troppo. 11° posizione per lo Scorpione, avete la sensazione che qualcuno non vi dica tutto, forse la vostra immaginazione che gioca brutti scherzi. Fatevi una bella chiacchierata con un amico fidato, con un parente, perché questo aiuta più di mille sospetti. 10° posto, Ariete, un po' di stanchezza che si fa sentire, niente imprese eroiche, questo è il momento di rallentare, magari con una bella passeggiata, un buon caffè al bar, perché no. 9° posizione per il Capricorno, sempre seri, sempre responsabili, ma questo weekend vi chiede una pausa, non tutto va programmato, quindi lasciate spazio a un bel invito improvviso, perché questo potrebbe sorprendervi in bene. 8° posizione, Cancro, un filo di malinconia, forse perché un ricordo, una telefonata che tarda ad arrivare, insomma, non isolatevi, la musica può scaldare il cuore più di quanto pensiate, accendete Radio Sorriso. 7° posizione, Acquario, siete un po' distratti, un po' con la testa altrove, nulla di grave, ma è meglio non prendere decisioni importanti questo weekend. Dedicatevi a qualcosa di leggero, a qualcosa di bello, di piacevole, qualcosa che vi riempie e vi riscaldi il cuore, mi raccomando. Siamo alla metà della nostra classifica, fra pochissimo i segni più alti, ovvero i segni in.
0: Bene, tempo di un paso doble insieme a Ringo Story, vamos!

0: Ritorniamo tra le stelle. Eccoci nuovamente insieme, Elisa.
1: Di nuovo insieme con la nostra classifica delle stelle. Ricapitolando, abbiamo incontrato al 12° posto la Vergine, all'11° lo Scorpione, al 10° l'Ariete, 9° posto per il Capricorno, 8° posto per il Cancro, 7° per l'Acquario. Saliamo, andiamo alla parte più alta della nostra classifica. 6° posto per il Toro, piano piano risalite in questa classifica. Il weekend è tranquillo, senza scossoni, ideale per godersi le piccole cose, magari in buona compagnia. 5° posto per i Pesci, sensibili, ispirati, vi basta poco per stare bene. Una canzone, un ricordo, una risata condivisa, magari con amici, con parenti, approfittate di questi piccoli momenti di gioia. 4ª posizione, il Leone, tornate a brillare ma con eleganza, siete il centro dell'attenzione senza nemmeno cercarlo, un invito, una visita vi farà sicuramente piacere. 3ª posizione per la Bilancia, armonia è la parola chiave, tutto sembra andare al posto giusto, soprattutto nei rapporti con gli altri, ottimo momento per stare in famiglia questo. 2ª posizione per i Gemelli, vivaci, curiosi, sempre con la battuta pronta, questo weekend siete l'anima della compagnia. Attenzione soltanto a non fare troppo tardi, anche se la musica, lo sappiamo, invita sia all'ascolto di Radio Sorriso sia alle serate delle varie orchestre che ci sono in giro. E al 1° posto Sagittario, siete i più fortunati di questo weekend, energia, buon umore, anche qualche bella sorpresa, è un momento perfetto per uscire, per incontrare persone, per godersi ogni momento, magari con un bel giro di pista, perché no, un bel giro di ballo, un bel giro di valzer. Siamo arrivati alla fine della nostra classifica, io vi auguro un buon weekend e un pensiero rivolgetelo alle mamme, voi che magari siete anche mamme. Ciao a tutti, un abbraccio.
0: Grazie a te Elisa, grazie. Bene, che dire? Beh, complimenti per i nati del Sagittario, medaglia d'oro per questo weekend, scendendo sino al 12° della Vergine, come ricordo sempre, cari sorrisini, nonostante tutto, che il sorriso non manchi mai. Buon fine settimana.
2: Radio Sorriso.
3: Più giovane che mai.
1: Più giovane che mai.

Con Elisa Del Mare, arrivate cari sorrisini, eccoci nel finale, eccoci addirittura d'arrivo del viaggio musicale odierno che va a chiudere anche questa settimana radiofonica di Oltre il Liscio. Se lo gradite, noi ci vediamo stasera in TV dalle 20:30, gentile richiesta. Sarò da solo, il mio fratellone Vittorio è già in terra genovese.

0: è la vostra signora Carlotta.
1: Signor Claudio, grazie di queste presentazioni sempre così. Ma neanche Pippo Baudo, Buon pomeriggio, sorrisino.
0: Buon pomeriggio anche a lei. Come la sta, signora Carlotta?
1: Signora, io sto ridendo come una matta perché il signor Claudio mi fa vedere delle cose divertenti.
0: Vabbè, capitano.
1: Guarda, senza neanche doversi spogliare, tra l'altro.
0: No, ma lasci ma signora Carlotta. No, lei ci
1: era il servito, me la sono autoservita.
0: Ecco, bene. Evviva.
1: La vera domanda di oggi è: come mai lei non è andato alla dunata degli alpini, signor Claudio?
0: È perché ho gli impegni qui, signora Carlotta. C'è già il mio fratellone Vittorio. Se andavo insieme con lui, stasera non si poteva.
1: Chissà quanto signore. Bramano intensamente nel loro cuore di poter ammirare il signor Claudio vestito da alpino.
0: Ci saranno altri momenti, signora
1: Carlotta. Con i pantaloncini alla guava.
0: Sì, bene, signora Carlotta.
1: E la piuma sul cappello.
0: Intanto salutiamo coloro che sono a Genova o ci stanno arrivando in queste ore.
1: Pensate al signor Claudio.
0: Bene, allora. Allora, cara signora Carlotta, io la saluto e saluto con lei anche tutti i nostri ascoltatori, Francesco e Monica, i Rodigini protagonisti con il ballo dell'amore.
1: Oh, balla anche lei allora, signor Claudio?
0: Sì. Quando è che faremo io e lei assieme un bel ballo dell'amore?
1: Beh, guardi, questa mi sembra una proposta un po' indecente.
0: No,
1: ma visto che è venerdì.
0: È una Ligalli.
1: Sì. La Ligalli è il ballo del demonio, signor Claudio. Non credo che il parroco approverebbe la Ligalli.
0: Cosa c'entra il parroco?
1: Stavo pensando a una situazione un po' anni 50.
0: Mamma mia. Per non parlare del tango, negli anni 50 era un ballo pressoché. Vabbè, dai.
1: Ecco
0: ragazzi.
1: Perché il signor Claudio si è appassionato da sempre alla musica da ballo.
0: Divertiamoci, sorrisini, che come ricordo ogni tanto, per piangere nella vita c'è sempre tempo. Dunque, finché possiamo, sorridiamo. Avanti sempre, cari, senza musi lunghi e barrette fraga, ma con il sorriso. Buon weekend a tutti, buona vita!

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
2: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
1: L'ha applicato da sola?
2: Ma certo, pennello, polso e voilà!
1: L'allievo che supera il maestro! Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Sorriso!
0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso. Radio Sorriso.

0: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
1: Se cerchi dolcezza
2: o se preferisci un gusto più deciso,
1: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
2: Sono entrambi buonissimi.
1: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a casa o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
6: Sorriso.
1: È il momento di I colori della musica.

viaggio nella bellissima Siviglia in compagnia di Maurizio Medeo e voilà, voilà, si parte, si comincia. Buongiorno, buon pomeriggio cari amici sorrisini, buon pomeriggio da Carlotta. Stiamo insieme come al solito fino alle 18 e in questa oretta e mezza che passiamo assieme, beh, ne succedono sempre un po' di tutti i colori. Oggi festa della mamma, quindi auguri a tutte le mamme, si parla proprio di questo, ma molti di voi sono al raduno degli Alpini, oppure ci stanno andando in questo momento, si stanno dirigendo verso Genova. Beh, allora ragazzi, fateci sapere se state ascoltando Radio Sorriso dal raduno degli Alpini. Noi intanto da Siviglia ci trasferiamo a New York con Matteo Bensi. Coriandoli a New York, canta Chiara in questo caso, ma New York sarà forse carnevale?

Madonnina dei Riccioli d'Oro, la canta Sabrina Salvestrina e la dedica molto gentilmente Mauro di Primolano a tutti noi di Radio Sorriso. Grazie Mauro, un abbraccio a te, un saluto e una buona giornata, ormai un buon pomeriggio e buona serata, devo dire la verità. Saluto anche Gianni e Frufru di Udine, che oh che bella che è la gattina Frufru. Per loro arriva tra poco la Franco Bagutti Band, canta Alessia dal cielo, amor sincero. Ma prima vi ricordo i numeri per interagire con noi: 0423 736680 e 736681 se preferite telefonare, mentre se avete in preferenza il mandare un messaggio o una nota vocale, il numero da salvare sul vostro cellulare è il 345 48 45 663. E ora si parta con la Begin.

E sulle note di amor sincero, cari sorrisini, andiamo adesso a Villa del Conte a salutare Renato, che voleva dedicarmi, e ringrazio molto naturalmente, una bellissima cumbia di Matteo Tassi, si intitola Oceania, e sognando l'oceano a questo punto io direi che la facciamo partire con un bel giro di ballo che ci sta sempre molto bene.

0: Oceania. State ascoltando i colori della musica.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
0: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 17 e un minuto.
10: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: Buon pomeriggio, benvenuti a questo aggiornamento delle 17. La notizia è arrivata solo poco fa, ma risale al 22 aprile. Sarebbe stato un incontro a pranzo estremamente cordiale, incentrato soprattutto su progetti editoriali, ma che non ha tralasciato considerazioni sull'attualità politica del paese. Quello avvenuto tra Marina Berlusconi e il presidente del Consiglio Veneto Luca Zaia è successo a Milano in occasione del Salone del Mobile. Non sono stati toccati argomenti politici.
12: Martedì prossimo verrà presentato il volume Celestina, un progetto editoriale di Viveracqua, la società che riunisce tutti i gestori idrici pubblici con sedi in Veneto, pensato per il mondo della scuola dell'infanzia. Obiettivo del libro è raccontare ai bambini, in modo semplice e adeguato alla loro età, il percorso dell'acqua e il valore della sua tutela.
13: L'economia.
11: Il 2025 si è chiuso con risultati rilevanti per l'Asiago DOP, crescita della produzione dell'8,3% rispetto al 2024, rafforzamento delle quotazioni all'ingrosso e migliore performance di incremento dei consumi tra i formaggi DOP duri e semiduri sul mercato italiano, più 4% a volume e più 11,3% a valore. I dati sono stati presentati a Vicenza durante l'assemblea annuale dei soci.
12: Con questo è tutto, a risentirci al prossimo giornale radio e buon proseguimento di ascolto dei nostri programmi.
14: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736680.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
17: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
18: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
19: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
21: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
22: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
23: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
24: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro.

Nespolo e Rossella Ferrari che intrecciavano le loro voci nella Danza del Sole per salutare Sergio di Zimella, che voleva dedicare questa canzone alla compagnia del sabato sera in discoteca. Hai capito? Beh, effettivamente inizia il weekend, oggi è venerdì. Cosa fate questo fine settimana? Avete organizzato delle uscite per ballare? Delle escursioni? Qualcosa di losco? Raccontatelo a Radio Sorriso, mi raccomando, che sono curiosissima. Salutiamo Luca di Padova che mi ha chiesto di ascoltare questa bella mazurka dalla vera Romagna Folk, si intitola Alfetta.

0: In questa giornata con Paolo Bolla faremo lo spelling di Puri One.
1: Oh, sì.
0: Che cos'è lo spelling?
1: Cercare di far capire come si scrive sta nome, che dovevano chiamarlo con un nome veneto, visto che siamo una azienda veneta.
0: Beh, ma Puri One ci sta anche un po' veneto, sì. Solo che si scrive P di Padova, U di Udine, R di Roma, H di Hotel... E
1: I di York o yogurt, come, ah, sì. Come dice mia moglie, yogurt.
0: Come New York.
1: Sì, ma è importante capire che, beh, puri, purezza, one, perché siamo il numero uno, vero? Questo è il nuovo separatore molecolare degli anni 2000.
0: Allora, da quanti anni esiste MB International?
1: 35 anni, Iris.
0: Quanto costa Puri One il depuratore d'acqua?
1: Pochissimo, praticamente nulla, perché solo 240 euro, IVA compresa, lo dico sempre, anziché 480, oppure 12 bollettini da 20 euro.
0: Che numero devono chiamare?
1: Semplicissimo, numero di Verona 045 7614 998.
0: Direttamente a casa vostra la salute inizia dall'acqua che bevete, ricordatevelo bene, l'acqua è sempre disponibile per bere, per cucinare, acqua sana.
1: Sì, anche perché ormai dovrebbero sapere a memoria il nostro numero, visto che tanto tempo che siamo qui con voi e tanti che ci chiamano, tanti che parlano bene di noi. Guardate le nostre recensioni, ad esempio. Sono più di 38.000 clienti, signori. 38.000 clienti soddisfatti. Questa è la base del nostro lavoro. Impegno, sacrificio al servizio dei clienti.
0: Quindi indispensabile a casa vostra, Puri One, possiamo chiamarlo l'elettrodomestico?
1: Ma sicuramente oggi è essenziale, indispensabile, al pari di avere un frigorifero, di avere una lavatrice. Oggi è indispensabile per avere acqua buona, vero?
0: Verissimo, e tra l'altro ricordiamo che ci sono anche i filtri certificati, quindi è tutto certificato. Azienda sana da 35 anni sul mercato e a casa vostra direttamente con Puri One.
1: Ricordo che rimuove fino al 99% di tutto quello che può essere, dai FAS al cloro, al piombo, al mercurio, ai pesticidi, ai metalli pesanti. Quindi avere acqua di grande qualità.
0: A casa vostra direttamente con Puri One. Ciao Paolo!
1: Ciao!

0: Valentina e Andrea Fiorentini, come facette mamma? Me l'ha richiesta l'amico Tony America e devo dire che nel giorno della festa della mamma funziona benissimo. E io poi non capisco molto bene la bella lingua napoletana, quindi io interpreto un pochino. No? E mi ha fatto pensare a un detto delle mamme delle nostre parti, che è come ti faccio ti disfo, almeno insomma le mamme da queste parti a volte lo dicono quando i bambini sono un po' troppo monelli. Chissà che cosa intendeva, lo so, è una semifurbacchiona. Mi leggerò meglio il testo. Nel frattempo è arrivato un vocale di Carolina.
1: Ciao, sono Carolina di Conegliano. Io questa sera faccio la danza del divano. Sarà bellissimo.
0: Bellissimo, sì, grande Carolina, mamma mia. Anch'io credo che farò qualcosa di simile, perché dal venerdì sera si arriva un po' stanchini. Io l'ho buttata là, ditemi cosa fate questo fine settimana, questa sera, domani sera, se avete dei programmi. Intanto Bruna di Verona invece voleva ascoltare il valzer alla Fanti, Amedeo Fanti e Ruggero Passarini qui su Radio Sorriso, perché prima di fare la danza del divano, ragazzi, si va in pista.

questa canzone di Renzo Bolsi, Camminando, in quel di Fiume Veneto si alzano i calici perché oggi si festeggia il compleanno della nipote acquisita di Marzia. E allora buon compleanno Francesca da tutta la famiglia Codenna e ovviamente anche da parte di tutti noi di Radio Sorriso. Ciao Marzia, buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio anche all'amico Vittorio che voleva ascoltare il tango Gelosia, e chi siamo noi per negarglielo? Presto, come dicevamo prima col signor Claudio, balliamo questo ballo proibito.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59€. Latte Granarolo 4 litri a 2,69€. Lidl, vale davvero.
3: Le consegne su pallet espresso più puntuali
4: e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio, prezzi freschi. Provolone Soresina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49€ al chilo. Nei Carrefour per i market aderenti e online. Carrefour.
8: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicezia con tutti.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900€. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Sorriso.
16: Per richiedere canzoni a Radio Sorriso 0423 736 680.
17: Non senti bene? Audio Beauty della Svolta.
18: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
19: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
20: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli. Sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
19: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
20: A partire da 1.165€ hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
19: Chiama subito 0423-7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
21: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
18: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
22: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1.
15: Sorriso.
4: Edizioni Sa Project e Sandrinita presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di edizioni Saproject e Sandrinita.
1: Con l'orchestra di Daniele Cordani e la voce di Pamela, 10 giorni qui su Radio Sorriso, rientriamo in diretta alle 17:42 minuti. Ragazzi, il tempo stringe. Vi ricordo però una cosa molto importante, ve l'avevo già detto anche nei giorni scorsi, ma ricordatevi che la prossima settimana qui su Radio Sorriso si gioca, si fa un gioco con insomma la possibilità di avere dei benefici abbastanza importanti. È un gioco che dura tutta la settimana, quindi ci dovrete ascoltare con molta molta attenzione, e vi dirò che il primo indizio lo rivelerò io nel corso della mia trasmissione, quindi lunedì pomeriggio, attenzione attenzione, puntuali puntuali con il vostro taccuino, carta e penna per segnare tutto quanto. Salutiamo Laura a Cervarese Santa Croce, un bacione carissima Laura, adesso arriva per te una bella polca vivace, certo che sì, Armando Savini con la polca viennese.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Era Alberto Crepaldi con Vincerò, Perderò, per salutare l'amica Maria Giovanna di Schio. Prima di salutarci andiamo a salutare anche Alfonso di Lonigo. Scusate la cacofonia, salutarci, salutare. Non è che ci sia un sinonimo, quindi caro il mio Alfonso, per te arriva Roberto Scaglioni con il valzer Monte.

Volteggiando sulle note del valzer, miei cari, siamo arrivati al magico momento, o tragico, che dir si voglia, del saluto. E vabbè ragazzi, non vi preoccupate che adesso arriva Patrick e vi tiene compagnia fino alle 21. Io intanto saluto e ringrazio Simone di San Martino di Lupari che si è aggiudicato l'ultimo spazietto di oggi. Infatti ci salutiamo con Ornella Nicolini e serata magica, che è quello che io auguro a tutti voi, dandovi appuntamento naturalmente a domenica ore 17 per osservare assieme il settimo tramonto. Intanto un buonissimo weekend a tutti voi, da Carlotta è tutto, un bacio grossissimo e volteggiamo a ritmo di mazurka.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Seduti! Seduti, allora chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
6: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
10: Sorriso.
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
12: Sono le 18 e 2 minuti.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
15: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
16: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Oggi il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. La premier ha definito il confronto ampio e costruttivo su numerose questioni, dai rapporti bilaterali Italia-Stati Uniti alla crisi in Medio Oriente. Visita a Pompei e a Napoli per Leone XIV in occasione del primo anno di pontificato nel capoluogo campano, accolto dal vescovo Battaglia e tre ausiliari. Il pontefice ha anche baciato l'ampolla che contiene il sangue di San Gennaro. Calcio a Brescia, ultimo commosso saluto a Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter scomparso mercoledì. Eri un grande uomo, un vero interista, l'ultimo messaggio scritto su uno striscione dai tifosi dell'Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
18: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno. Siamo cresciuti.
19: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
20: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: In viaggio fanno amicizia con tutti.
21: Piacere!
20: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
23: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
24: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
25: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
26: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
27: Salve!
28: Ah, lei, ho un problema, sa?
27: Cioè?
28: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazzo? Se il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi.
27: Per 10 anni non le darà più fastidio.
28: Ha 6 balconi e un terrazzo.
27: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
29: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
30: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
31: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
32: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
33: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
34: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
32: perché se non deghi, non ci credi.
35: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Sorriso.
0: È il momento di cocktail di sera.

E allora, cari amici di Radio Sorriso, una buona sera. Buonasera a tutti voi, in compagnia del vostro Patrick. Fino alle ore 20 sarò qui per accontentare le vostre dediche e le vostre richieste, ovviamente tramite messaggio oppure tramite telefono. Tramite messaggio al numero 345-48-45663 oppure telefonandomi allo 0423-736680 o 736681. Insomma, questi sono i numeri per interagire insieme a me in queste due ore in mia compagnia. Intanto iniziamo subito alla grande questo cocktail di sera, perché vi presento Rossella Ferrari Casanova con il suo Rondò.

E ritorniamo in diretta oggi venerdì 8 maggio 18 e 19 minuti primi in compagnia del vostro Patrick qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora ragazzi, intanto io saluto l'amica Nadia di Treviso che mi ha telefonato per un bel saluto. Grazie Nadia, io ti mando veramente un grande abbraccio e un grande bacio e grazie sempre per insomma volerci bene, volere bene a Radio Sorriso e volere bene a noi speaker, in particolare a me. Grazie, un bacione grande grande grande. Poi saluto l'amica Dina di Rodeano Alto, l'amica di Solidea, che mi manda una bella foto di Solidea. Pensate che Solidea in questo caso è davanti al casinò. Brava brava Solidea, mi raccomando, non spendere tutti i soldi che poi non ti compri più da vestire per andare alle feste di Radio Sorriso. Un abbraccio e un bacio a voi due. Salutiamo anche gli amici di Morgano. Luigina, mi dispiace ma sei già stata accontentata con la richiesta, non posso accontentarti anche oggi, ma ti mando comunque un bacio grande, perché come sapete le regole di Radio Sorriso sono quelle di una canzone per ascoltatore ogni due giorni, così accontentiamo un po' tutti quanti. Salutiamo anche Sara Di Luca che dice saluti dalla Garfagnana. Ciao Sara, un abbraccio e un bacio. E continuiamo sempre in musica, la voce di Maura Isabia per voi, questa è I'm Alive.

E ritorniamo qui su Radio Sorriso, sulla frequenza della vostra radio preferita, la radio più giovane che mai. Allora andiamo a salutare l'amica Norma di Noale che mi ha telefonato allo 0423736680 e insomma Norma, io veramente ti stimo tanto come ti stimano sicuramente tutti i tuoi amici per la forza di volontà che hai avuto in tutti questi anni e per la forza di volontà che hai avuto in tutti questi anni e per tutto ciò che hai affrontato. Insegniamo anche agli altri insomma di affrontare la vita in modo sempre a testa bassa e mai guardare indietro, perché ci vuole sempre un po' di coraggio in più ogni giorno. E allora per voi arriva la forza della vita con la voce di Roger, eccola qua per voi, Roger la voce del sole su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

aprile e piange, non lo sai che cosa vuoi. Credi, c'è una forza in noi, amore mio, più forte dello scintillio.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Cacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
8: Monica, preparati.
9: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
10: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
9: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
11: Dall'11 al 18 ottobre con

0: MSC Meraviglia. Il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli. Sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
1: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
0: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
1: Chiama subito 0423-7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

E su Radio Sorriso ci siamo ascoltati anche la voce di Francesco dei Rodigini con Vagabondo, dedicatissima all'amico Giorgio di Pezzan di Strana, che saluta l'amico Paolo di Padernello. Ciao Giorgio, grazie veramente di cuore per aver telefonato, per aver richiesto la tua canzone preferita e soprattutto per i complimenti che fai qui a Radio Sorriso. E adesso andiamo a salutare l'amica Rosetta di Cervignano del Friuli. Ciao Rosetta, un abbraccio e un bacio anche a te, per la tua richiesta ti accontento subito, e arriva questa Luna Innamorata con la voce e l'orchestra di Matteo Tarantino su Radio Sorriso insieme a Patrick fino alle ore 20, la radio più giovane che mai.

Uè, ragazzi, che ritmo su Radio Sorriso, questo bel cia cia cia con la voce del nostro direttore, il nostro Alex, con Batticuore, questo grande successo che sta spopolando, insomma, tra tutte le orchestre e la musica da ballo. Complimenti, direttore, bellissima canzone. E allora proseguiamo, ragazzi, andiamo a salutare subito l'amico Paolino da Cavasso in provincia di Pordenone. Ciao Paolino, grazie per aver telefonato allo 0423 736 680, così vi ricordo anche il numero se volete telefonare per fare la vostra richiesta. E poi andiamo a salutare l'amica Marina e Mauro, gli amici, scusate, Marina e Mauro di Paese. Dicono: ciao Patrick, eccoci qua, auguriamo a tutti gli amici in ascolto una buona serata. Ciao ragazzi, un abbraccio e un bacio anche a voi. Non mi avete fatto nessuna richiesta, però visto che l'amico Paolino di Cavasso in provincia di Pordenone voleva ascoltare Omar Codazzi, io vi dedico la prossima canzone. Allora, che arrivi per voi e ascoltatela, aprite le orecchie, Omar Codazzi, La riva bianca, la riva nera.

Stati anche Castellina Pasi, casetta del mio paese, dedicata all'amico Manuel, il nostro modellista, il nostro macchinista di trenini. Insomma, bravo Manuel, ti dai sempre da fare. Un abbraccio grande a te, e ci hai richiesto questa casetta del mio paese che noi abbiamo messo in onda molto volentieri. E adesso rallentiamo un attimino perché arriva la voce di Patrizia, l'orchestra Vagutti per voi. Questa è Mi lascerai, un bellissimo tango da ascoltare, ma soprattutto da ballare, per i coniugi Martini di Galliera Veneta. Un abbraccio e un bacio su Radio Sorriso per voi insieme a Patrick fino alle ore 20.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
3: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
2: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
3: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
2: Chiama subito 0423 7367, direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
2: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 19 e 2 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
7: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca: un femminicidio è avvenuto a Piacenza. Una donna di 56 anni è stata uccisa a coltellate in un appartamento alla periferia della città. A chiamare i soccorsi il marito della vittima, un macedone, che dopo aver ammesso il delitto è poi fuggito. L'uomo è stato poi arrestato alcune ore dopo. Emergono nuove intercettazioni nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. In un audio il padre di Andrea Sempio dice alla moglie: il biglietto del parcheggio l'hai fatto tu. Sempio, sulla telefonata con la vittima, afferma: è stata bella cattiva, ha messo giù il telefono. E l'avvocato Cataliotti, legale di Sempio, dice che l'audio non è chiaro e che la trascrizione sarebbe stata interpretata in maniera acritica. Lo staff del legale, ha detto lo stesso Cataliotti, sta effettuando la copia con l'estrazione dei file audio in questione. La visita del Papa a Pompei, a Napoli, all'omelia nel pomeriggio, nella messa in piazza del Plebiscito nel capoluogo. Il pontefice ha definito Napoli perla del Mediterraneo, la città segnata da un divario sociale che non separa più il centro dalle periferie. Ennesimo appello del pontefice alla pace nel mondo. Oggi il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio ha definito il confronto ampio e costruttivo su numerose questioni, dai rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti alla crisi in Medio Oriente e in Ucraina. Il calcio, infine, l'anticipo tra Torino e Sassuolo dà il via questa sera al programma della 36esima giornata in Serie A. Allo stadio Grande Torino si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
9: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno.
10: Sorriso!
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
11: Più giovane che mai.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
16: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
17: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

E ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato Gianni Dego con Il sogno della farfalla. E questa canzone era dedicata all'amico Adelio e Marilena di Oriago, che dicono: ciao Patrick, buona serata a te e a tutto lo staff. Adelio e Marilena di Oriago, ci fai ascoltare Il sogno della farfalla di Gianni Dego? E allora eccovi accontentati, ragazzi. Un abbraccio e un bacio anche a voi. E grazie per aver scritto al 345-48-45-663 via WhatsApp per la vostra richiesta. Invece mi ha telefonato un'amica di Trieste, la signora Mira. Ciao Mira, un abbraccio anche a te, che dedica la prossima canzone a una persona che dice che lui sa. E allora, visto che tu sai, Mira ti dedica questa bella canzone, La casa in via del campo, la voce di Antonella. Vi ricordo, insieme a Patrick, fino alle 20 su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche dietro l'angolo con Michele Rodella. E adesso andiamo ad accontentare l'amico Elvino di San Pietro Polesine. Ciao Elvino, un abbraccio, e lui saluta la sua amorosa Paola, la sua compagna Paola di Villa Bartolomea. Un abbraccio a tutti e due. E Elvino mi ha richiesto una canzone di Marco Dazzi, però purtroppo era già passato, e quindi ho scelto, insomma, per te la voce di Marianna Lanteri. Marianna Lanteri perché? Perché a Genova in questi giorni si sta svolgendo la Dunata Nazionale degli Alpini, e allora a tutte le penne nere, come dice l'amica Alba di Celle Ligure in provincia di Savona, dedichiamo appunto Penna Nera di Marianna Lanteri con Patrick su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. 345 48 45 663 per le vostre richieste via messaggio.

E non si scordano mai anche le tradizioni qui su Radio Sorriso, perché abbiamo appena ascoltato un bellissimo valzer, il marsigliese, Athos Bassissi e Milena. E allora abbiamo rispolverato anche un po' il suono della fisarmonica con questo bellissimo valzer. E adesso, ragazzi, accontentiamo anche Daisy e Alessandro di Mira, che ci richiedono una canzone di Daniele Cordani. Ragazzi, io ho selezionato questa bellissima Una rosa per te, anzi, per voi.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Da Carrefour, 96 ore scontate.
3: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo, un chilo a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
4: Sorriso.
5: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
6: 48 45 663
5: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
9: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
4: Sorriso.
13: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

E ringraziamo anche le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese, questo Dillo alla Luna. Stefania e Valentina, orchestra Sorriso, appunto su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E andiamo sempre avanti, ragazzi, perché vi faccio ascoltare questa bella cumbia, la Stereo B per voi, con Allegria.

E restate sempre là perché adesso ascoltiamo questa bellissima canzone. Arriva Pietro Galassi per voi, una delle più belle canzoni secondo me che sono state arrangiate per sax, per voce, insomma il concerto d'Aranguez. Lacrime per voi, Pietro Galassi, su Radio Sorriso insieme a Patrick fino alle 20.

ci siamo ascoltati questa bellissima canzone, questo concerto d'anguezze in italiano Lacrime Live di Pietro Galassi per voi su Radio Sorriso. Ormai ragazzi siamo giunti purtroppo al termine di queste due ore passate insieme su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questo venerdì 8 maggio. E io vi devo ringraziare dei messaggi che avete mandato per le vostre richieste, ringraziare dei messaggi di complimenti e anche ringraziare per tutte le telefonate che avete fatto, le telefonate d'affetto, di messaggio, insomma, anche quelle per le vostre richieste. Io un abbraccio virtuale lo mando a tutti voi amici che siete in ascolto di Radio Sorriso, vi rinnovo l'appuntamento per quanto mi riguarda, sarò qui domani dalle 17 alle 20 a tenervi compagnia, quindi aspetto sicuramente sempre le vostre dediche, le vostre richieste ai numeri che vi ho citato prima e che vi citerò anche domani. Però mi raccomando, seguite sempre Radio Sorriso, mi raccomando, sempre sintonizzati. E se qualcuno vi chiede che radio ascoltate, dite sempre Radio Sorriso. E allora io voglio salutarvi alla mia maniera, con una canzone che canto io, questa Teneramente, un grande successo degli anni 80, ripreso dal grande Geppi & Geppi, con la mia voce. Un abbraccio a tutti, grazie per avermi seguito, e arriva per voi Teneramente. A tutti voi amici sorrisini, un bacio, un abbraccio dal vostro Patrick. A domani dalle 17 alle 20 sarò qui ragazzi, e mi raccomando, vi aspetto come sempre numerosi. Ciao!

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai. Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
4: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
3: Concerti, show, musica, risate.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: Sorriso!
5: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
7: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
6: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
7: A partire da 1.165€ hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
6: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40€ a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
4: Sorriso!
9: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
10: Certo, le mie mani ti vorrà.
9: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
10: Cerco.
9: Compagnia di Alex.

Rosy Guglielmi con Ragazzo Triste apre il nostro appuntamento del venerdì sera con Sorriso, grandi firme, le cover della musica italiana e successi internazionali, sempre con Alex, e poi in replica il sabato sera dalle 21 alle 22. Buonasera Sorrisini, ben ritrovati. Abbiamo iniziato con questo Ragazzo Triste, un brano di Patti Pravo pubblicato nel 1966. La canzone racconta la storia di un ragazzo malinconico, chiuso in se stesso e incapace di comunicare i propri sentimenti. Il testo riflette il disagio giovanile e le difficoltà di relazionarsi con gli altri tempi. Questo è un po' un riassunto di questa canzone. Il tema principale è sicuramente la solitudine, l'incomunicabilità e il disagio giovanile. È considerata però una canzone innovativa perché introduce in Italia sonorità e tematiche moderne ispirate al pop internazionale proprio degli anni 60. Aumentiamo il ritmo, andiamo nel 1986, precisamente a 40 anni fa. Ascolteremo un brano di Giuni Russo, uno dei più famosi, che si intitola Alghero. La canzone è una sorta di viaggio evocativo proprio verso Alghero, città della Sardegna. Più che raccontare una storia precisa, trasmette emozioni legate alla nostalgia, al desiderio di libertà e alla ricerca di un luogo dell'anima. Il mare e la distanza diventano simbolo di evasione e introspezione. L'ascoltiamo con Marco e Claudia, andiamo tutti ad Alghero!

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

The Sound of Silence. Ritorniamo in diretta a Sorriso Grandi Firme con Alex in questo venerdì 8 di maggio. Questo bel successo di Simon & Garfunkel, pubblicato nel 1964, reso celebre nel 65 con una versione arrangiata elettricamente. La canzone parla dell'incomunicabilità tra le persone nella società moderna. Il suono del silenzio rappresenta l'incapacità di ascoltarsi davvero, mentre l'immagine del testo, come la luce al neon per esempio, criticano una realtà superficiale e alienante. Grande brano di solitudine, incomunicabilità e critica della società. Proseguiamo con un brano del 51, pensate un po', un brano interpretato da Totò che si intitola Mala Femmina. Ascolteremo in questa versione con Davide Montani. La canzone è una poesia d'amore e sofferenza in napoletano. Racconta di un uomo ferito da una donna, appunto mala femmina, cioè cattiva donna, che lo ha fatto soffrire, ma che lui continua ad amare nonostante tutto. Esprime un sentimento intenso, fatto di rabbia, dolore e allo stesso tempo nostalgia e attaccamento. Andiamo in musica, Mala Femmina arriva Davide Montali, a tra poco!

Marco Gavioli, un'altra te, bel successo di Eros Ramazzotti del 1993. La canzone parla delle difficoltà di dimenticare una persona amata. Il protagonista riconosce che non esiste un'altra te uguale alla donna che ha perso. Ogni tentativo di andare avanti è segnato dal confronto con quel periodo. Esprime quindi nostalgia, rimpianto e unicità dell'amore vissuto. Grande, grande successo del mitico Eros Ramazzotti. Chiudiamo con un successo internazionale. Protagonista Rossella Ferrari e i Casanova, anno 1976. Un successo di Carlos Santana, Europa. Essendo un brano senza testo, Europa comunica attraverso la musica. La chitarra esprime emozioni profonde come malinconia, speranza e dolcezza. Il pezzo è spesso interpretato come un viaggio interiore, un dialogo tra tristezza e serenità, suggerito anche dal sottotitolo Il pianto della terra, il sorriso del cielo. Emozioni pure, introspezione, contrasto tra tristezza e speranza sono i temi principali di questo bel successo che ci ascoltiamo proprio con Rossella Ferrari Casanova, che ricordo sarà anche ospite al nostro pranzo domenica 17 maggio all'antica postumia di Vedelago. Grazie sorrisini, domani sarà in replica dalle 21 alle 22, poi torneremo ancora insieme una nuova puntata lunedì 11 maggio, sempre qui con Alex, e sarà ancora sorriso grandi firme. Ciao sorrisini!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. Certo, le mie mani ti vorrei. I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane. Cerco. Compagnia di Alex.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, podcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati.

0: Sono le 21 e 7 minuti.
1: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrei sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Curiosi rallentano sempre davanti a un... Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!
13: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
16: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
18: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
19: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
20: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
21: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
22: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi.
24: Sorriso!
25: È il momento di Girovagando.
26: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Salutiamo tutti gli amici del gruppo editoriale Bagutti, grazie per questa splendida canzone che ascolteremo anche in altre occasioni, e cominciamo così l'ultima puntata della settimana con Girovagando in questo venerdì sera 8 di maggio su Radio Sorriso, con me che sono Paola. Ben ritrovati sino alle ore 22, come facciamo tutte le sere, raccontiamo gli appuntamenti del folklore e c'è tanta carne sul fuoco anche per questa sera, ma procediamo per ordine. Ora andiamo con la prossima canzone che si intitola Lady Lady.

Siamo molto orgogliosi perché ci saranno anche loro, gli amici del Canfin, al pranzo che faremo, ormai si avvicina, domenica 17 maggio al ristorante Antica Postumi a Vedelago in provincia di Treviso, il pranzo di sorriso con voi ascoltatori. Li abbiamo invitati, hanno detto sì subito, e quindi grazie agli amici del Canfin, ma grazie anche a Rossella Ferrari, a Mattia Agostini, a Marilisa Maniero e Marco Negri, questi gli artisti che vi faranno ballare tutto il pomeriggio dopo aver pranzato insieme all'Antica Postumia. Restano ancora dei posti, quindi non perdete tempo, chiamate la radio o il centralino lunedì allo 0423 7367 e prenotatevi. Prenotate il vostro posto, costa 40 euro a persona. Vi aspettiamo, mi raccomando, non perdete altro tempo. Ora invece ascoltiamo Anna Maria Allegretti.

Abbiamo ascoltato Castellina Pasi con Rosetta. Andiamo in Friuli Venezia Giulia perché continua sino a domenica a Castionse di Strada in provincia di Udine la Sagre dal Cunin. È una tradizionale festa paesana con svariate iniziative quali motoraduni, marce non competitive, pedalate, esibizioni sportive, ballo. Il tutto per fare da contorno al coniglio che è protagonista della cucina preparato secondo le ricette locali. Quindi non perdetevi questo appuntamento Sagre dal Cunin sino a domenica a Castionse di Strada in provincia di Udine. Ora invece passiamo alla prossima canzone, arrivano anche Marco ed Alice.

0: Termina così la prima mezz'ora di Girovagando. Abbiamo parlato di un po' di appuntamenti, ne ho altri molto interessanti. Vi dirò dove andare a ballare sabato e domenica, quindi rimanete con noi. Adesso mandiamo un po' di pubblicità, poi ritorniamo con la seconda parte di Girovagando qui il venerdì sera su Radio Sorriso.
1: State ascoltando Girovagando.

0: con carta payback in tutti i Carrefour aderenti. Carrefour.
1: Che bel terrazzo!
2: Grazie!
1: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
2: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
1: Allora lo consiglio al vicino.
2: No!
1: Perché?
2: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
1: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
0: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Sorriso!
5: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, il giovane che mai.
7: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
8: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
9: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
10: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
9: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
10: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
9: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
9: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

La signora del liscio era Roberta Cappelletti con Rondinella. Rieccoci nuovamente insieme. Seconda parte di Girovagando con me, Paola. Buonasera a tutti voi che ci state ascoltando. Allora, dove andiamo a ballare il liscio? Vi segnalo l'Asparago e dintorni. Siamo a San Zeno di Cassola. Quindi sabato, domani sera, potete ballare il liscio perché ci sarà l'orchestra di Marco il Clan, e domenica sera invece arriverà l'orchestra di Renzo Biondi. Naturalmente andate anche a cenare, perché potete gustare specialità a base di asparago bianco di Bassano, poi c'è anche l'area spritz ed enoteca e tanti altri appuntamenti. Tutto questo a San Zeno di Cassola. Ora invece andiamo con la musica di Omar Codazzi.

questa è Radio Sorriso ed ora andiamo in provincia di Padova, primo weekend per la festa della Fragola a Campo San Piero, giunta alla sua 54esima edizione. Cosa succede? Domani, sabato 9 maggio, live band Coldplay Experience, mentre domenica 10 ci saranno la mostra mercato, il corteo storico, lo street food e l'elezione di Miss Fragola. Poi a Campo San Piero si farà festa anche nel weekend successivo. Non mancate alla festa della Fragola a Campo San Piero, vi aspetta domani e domenica, gran divertimento per tutti. Ora andiamo con il sax vagabondo di Camillo Del Vo'.

Amici, è arrivato il momento dei saluti. Mi raccomando, trascorrete un bellissimo weekend. Durante la settimana abbiamo parlato di un sacco di sagre, di tanti bellissimi concerti e appuntamenti musicali. Avete solo l'imbarazzo della scelta. Buon sabato, buona domenica. Ci ritroviamo a partire dal lunedì prossimo, sempre ore 21, qui su Radio Sorriso con Girovagando. Grazie a tutti e buona continuazione.

0: Avete ascoltato Girovagando.
1: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
2: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
1: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
2: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
1: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
4: Sorriso.
1: Care amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Sono le 22 e 6 minuti.
7: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
8: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
9: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
8: L'ha applicato da sola?
9: Ma certo, pennello polso e voilà!
8: L'allieva che supera il maestro!
10: Schermo terrazze.

0: Tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti 8x33 cl a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Sorrido!

0: Radio Sorriso ad Artisti in Radio, oggi giornata speciale perché abbiamo una grandissima artista, una showgirl, un'attrice italiana, una cantante. Lei ha partecipato anche a un programma televisivo straordinario, uno di quelli che molti di noi vorrebbero provare a partecipare, ma poi magari glielo chiediamo. Andiamo a salutare Sara Tommasi. Ciao Sara!
1: Ciao, come va?
0: Noi tutto bene, tu come stai?
1: Tutto bene, oggi è uscito il nostro brano con lo mio di Alex Show per edizione Novalis, che si chiama Fatto Estate, per la regia del bravissimo Davide Leni. È veramente un video fantastico. E Sogno d'Oriente è stato il primo video che ho fatto, e non la mia prima canzone. Diciamo che io non sono cantante, lo faccio per divertimento, però vedo che un po' mi riesce, quindi così mi diverto.
0: Ma com'è che è entrata la musica nella tua vita?
1: Ma da un'idea di mio marito, perché lui, eravamo qui a casa e dice: ma prova a cantare, stavamo per sposarci, e niente, è venuto in mente di fare un brano, è stata la colonna sonora del nostro matrimonio, e quindi da lì è iniziata questo. Poi

0: abbiamo conosciuto Roberto e Cristina, due persone stupende, quindi
1: allora partiamo, andiamo a step. Quando vi siete, come si chiama tuo marito, così lo presentiamo anche agli amici di Radio Sorriso?
0: Mio marito si chiama Antonio Orso.
1: Ok, vi siete sposati quando?
0: Ci siamo sposati nel 21 marzo 2021.
1: E tu hai raccontato che praticamente la musica ha fatto un po' da coreografia di questo matrimonio.
0: Sì, parole di Mina, ho inciso, poi magari ve la mando. Avevo inciso questo brano, lui faceva il lupo e io facevo Mina.
1: Ma pensa un po'. Quindi l'avevate fatto assieme?
0: Sì, sì.
1: Un po'. Come hai conosciuto tuo marito? Entriamo un po'.
0: Ma l'ho conosciuto perché per lavoro, poi c'era un evento, lui era anche il booking manager di Taylor May, che aveva un evento al level di Gubbio, quindi io ha portato pure me, poi c'è stata una rissa e quindi ci siamo chiusi tutti in camerino e io mi sono abbracciata a lui per la paura e quindi poi è andata la scintilla.
1: Che bello, che bello. E poi insomma il matrimonio, anche questa canzone insieme. E poi i progetti, devo dire, a livello musicale stanno continuando. Invece con Roberto e Cristina della Novalis, com'è stato l'incontro?
0: Ma l'incontro con Roberto e Cristina è stato, hanno contattato mio marito per un brano insieme tramite altre persone in comune e quindi abbiamo deciso di collaborare.
1: Bene, ed è nata Sogno d'Oriente, che è il primo brano che ci siamo ascoltati.
0: Esatto, esatto, perché ho inciso questo brano per dell'autore Michele Galasso e quindi poi abbiamo fatto questo brano, poi anche Soltanto Tu.
1: Sì, sì, Soltanto Tu, che tra l'altro è l'altro singolo di quest'anno che stiamo ascoltando su Radio Sorriso. Però poi c'è questo incontro tra Roberto e Cristina, Alex, il nostro direttore, che tra l'altro abbiamo qui e andiamo a salutare. Buongiorno Alex.
2: Buongiorno, buon pomeriggio, ciao Iris e ciao Sara, di nuovo insieme.
0: Ciao.
1: Allora, com'è nata invece, com'è stato il vostro incontro? Cioè, è stata una cosa decisa da Roberto e Cristina oppure il destino ci ha messo lo zampino?
2: Beh, possiamo dire che un selfie è stato un po' galeotto, nel senso che, beh, insomma, io conosco Sara da sempre perché è una delle grandi artiste del mondo dello spettacolo e praticamente ci siamo incrociati a Sanremo proprio di quest'anno, nel mese di febbraio. Appena l'ho vista, insomma, ovviamente sono andato a presentarmi perché ci eravamo già sentiti per i suoi brani qui a Radio Sorriso. Abbiamo scattato una foto inviata agli amici della Novalis e da lì è scoccato un po', è nata questa pazza estate, quindi con un selfie è arrivato tutto.
1: Quindi pazza estate, ma che estate sarà? Sarà, che pazza estate sarà, cara Sara, per te?
0: Guarda, io parto per Sanremo verso fine giugno e non so quanto starò, forse 2 settimane o forse più, adesso deciderò. Comunque sicuramente è un'estate al caldo.
1: Sei una che ama il mare?
0: Sì, lo preferisco la montagna.
1: Ok, quindi il caldo, l'estate. Diciamo che abbiamo visto il video prima in diretta televisiva su Radio Sorriso TV e oggi invece tra pochissimo ci ascolteremo per la prima volta il brano Pazza Estate. Quanto vi siete divertiti, ma soprattutto quanto è stata difficile quella giornata, perché noi vediamo sempre il prodotto concluso, il prodotto diciamo finito, però in realtà c'è un grande lavoro sia per registrare quella che è la parte audio e poi quella per registrare il video.
0: Sì, beh, è stato abbastanza divertente, però anche complesso, perché comunque bisognava ricordarsi tutto il testo della canzone, quindi interpretarlo e quindi poi i cambi, insomma, un po' di trucco, c'era da fare.
1: Ti sei cambiata molte volte in quella giornata?
0: Abbastanza, 3 o 4.
1: E la scelta, perché poi abbiamo scoperto insomma anche di questo costume, scelto tra i vari costumi, costume della nonna, quindi un legame anche forte.
0: Assolutamente.
1: Che ti porti,
0: sì,
1: fortuna.
0: L'avevo nell'armadio, ma fammelo portare tra i vari costumi, poi lo styling e tutto, e il regista hanno deciso per quell'intero perché aveva anche dei disegni che stavano bene con quel video, insomma.
1: Con Pazza Estate. Allora, ce la ascoltiamo su Radio Sorriso. Cosa dice, direttore?
2: Io direi proprio di sì, eh.
1: Allora, Pazza Estate, qui in diretta a Radio Sorriso, ad Artisti in Radio, Alex So e Sara Tommasi.

0: state su Radio Sorriso ad Artisti Radio. Chissà quante pazze estate invece avete vissuto nella vostra vita, Alex.
1: Tante, sono sempre più pazze, questa lo sarà particolarmente.
0: Quante volte ti sei innamorato d'estate?
1: Tante volte, sì, dai, sì.
0: Sara, a te è mai capitato da giovane di innamorarti d'estate al mare con l'acqua, la sabbia?
2: Beh, io e mio marito siamo sempre al mare perché abbiamo casa a Sarno, quindi
0: diciamo ti innamori tutte le volte.
2: Assolutamente.
0: Senti, oggi l'argomento del giorno a Radio Sorriso sono, diciamo, i ricordi legati alla mamma, cioè una cosa che la mamma ci ha insegnato a fare.
2: Ma a nuotare, a cucinare qualsiasi piatto da semplice, perché lei cucinava semplice, poi era vegetariana, quindi mangiava il tofu, il seitan, non so se lo conoscete, però sono
0: sì?
2: di soia. E quindi la pasta col sugo basilico fresco, queste cose qui.
0: Ma tu sei vegetariana allora?
2: No, io adesso no, però no. Sono stata per tanti anni.
0: Ho capito. E a te, Alex, cosa hai insegnato la tua mamma?
1: Beh, una delle cose più importanti che metto in atto tutt'oggi è lo stirare. Sì, sì.
0: È stata lei ad insegnarti a stirare.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Vabbè, salutiamo le mamme, tutte le mamme all'ascolto. E invece oggi, come dicevamo, alle 13 è uscito questa nuova canzone, questo nuovo video, Pazza Estate. Chiedo a te, Sara, prima i primi commenti, gli amici, la famiglia, i primi commenti anche nei social. Ti è arrivato qualcosa, qualche feedback?
2: Ma quello che ho letto dai social, che erano tutti, dicevano che era simpatico, una bomba frizzante, poi comunque mia suocera, mio padre hanno tutti apprezzato, è piaciuto a tutti, quindi veramente sono contenta.
0: Bene, invece Alex, tu, anche se insomma in quest'ora praticamente siete stati tutti e due protagonisti di interviste.
1: Ma stavo leggendo qualche istante fa qualche commento, bravi, anche questo sarà un successo, pronti a ballare tutta l'estate. Poi ci dicono che ha proprio aria di tormentone estivo,
0: sì.
1: E noi lo speriamo lo diventi davvero.
0: Beh, devo dire la verità, io che oggi l'ho ascoltato 3-4 volte, prima per le registrazioni dell'audio.
1: Io ti ho sentita che lo stavi canticchiando,
0: sì.
1: Prima.
0: Lo stavo già canticchiando. Quindi è una canzone che rimane in mente.
2: Assolutamente.
0: Sara, invece adesso chiedo a te i progetti attuali, oltre a questa canzone Pazza Estate, e quelli futuri.
2: Ma uscirà a breve un videoclip che ho registrato con Valeria Marini, a cui ho partecipato. Io ho fatto la parte della sua assistente, lei è bellissima come sempre, si chiama Divina, e quindi uscirà a breve. E poi sto lavorando al mio docufilm, speriamo che si concretizzi.
0: Al tuo docufilm, quindi
2: sì,
0: sarà un documentario praticamente su te stessa.
2: Sulla mia vita.
0: Sì, è interessante, c'è già un'idea di quando uscirà?
2: No, stiamo lavorando, adesso stiamo vedendo un attimo alcuni dettagli, tipo il distributore, queste cose qui.
0: Poi tu, insomma, spesso e volentieri ti si vede anche in televisione, hai partecipato anche all'Isola dei Famosi. Che cosa ti sei portata a casa da questa esperienza?
2: Ma l'istinto di sopravvivenza soprattutto, e poi anche il mantenere la fame, quindi, perché Dio non si mangia, quindi ti insegna anche a tenere la fame.
0: Che non è una cosa semplice, diciamolo, perché
2: no,
0: alla fine qualcuno dice: ma sì, vanno lì, sono in vacanza, sono al sole, stanno con il mare. Sì, ma non è proprio così tutto scontato.
2: No, infatti.
0: Vabbè, comunque ti sei divertita, Sara.
2: Sì, mi sono divertita, è stata una bella esperienza.
0: Bene, che bello, che bello. Invece, per quanto riguarda il nuovo video, che dicevamo, sarà nel video di Valeria Marini.
2: Sì.
0: Hai già...
2: Io ho partecipato, io ho fatto la parte della sua assistente.
0: Sì.
2: Il brano si chiama Divina e la canzone è la sua, e quindi adesso uscirà a breve.
0: Altra canzone che invece è uscita proprio con Novalis è Soltanto Tu. Ci vuoi parlare anche di questo brano?
2: Sì, Soltanto Tu è stato un brano di Michele Galasso, e molto carino, girato a Villa Desideri a Cerveteri, e con la mia amica Dana, e è stato molto bello, un brano molto romantico, molto bello.
0: E invece per quanto riguarda Pazza Estate, noi lo ricordiamo, canzone uscita oggi con le edizioni Novales insieme al nostro direttore Alex, e noi speriamo presto soprattutto di vederti sul palcoscenico anche di Radio Sorriso
1: nei nostri eventi estivi. Dai, ci metteremo d'accordo sicuramente.
0: Diciamo che tu sei una persona che sa ricostruirsi, sei un vulcano anche di idee, stai pensando anche a qualcos'altro in questo 2026.
2: Ti ho detto, i progetti sono questi, poi vediamo che non si amplino adesso intanto.
0: Non stai mai ferma, però ti godi anche un po' di vacanze.
2: Esatto.
0: Va bene Sara, noi ti ringraziamo.
2: Grazie.
0: Ricordiamo a tutti di andare a vedere il video anche nei nostri social, e non solo, perché ricordo che nei prossimi giorni verrà pubblicata anche il podcast per quanto riguarda la radio, e invece nei nostri, nella nostra pagina YouTube la puntata dedicata alla televisione. Ringraziamo anche Antonio, che sappiamo essere lì al tuo fianco.
2: Sì, te lo passo.
0: Sì, dai, che lo salutiamo un attimo.
3: Pronto?
0: Ciao Antonio.
3: Ciao,
0: ciao. Ciao, allora abbiamo sentito insomma grandi elogi da parte di tua moglie, perché Sara è tua moglie ed è molto molto contenta anche di questo nuovo brano.
3: Per fortuna, dai, sì. Non ha esercitato il diritto di recesso.
1: Beh, possiamo dire che Antonio ha assistito a tutte le riprese, quindi sicuramente ha un feedback anche lui per quanto riguarda quella giornata.
3: Alex è stato bravo, ma soprattutto è stato un eroe, perché so che era partito presto, so che è dovuto rientrare, so che comunque nonostante ciò è rimasto a cena con noi. È stata veramente una bellissima giornata, quantomeno una di quelle giornate che ti ricorderai davvero, anche in maniera, sì, per la stanchezza, ma proprio per il risultato ottenuto, l'impegno, ti ho detto, anche da parte di Alex soprattutto.
0: Ma di la verità,
3: quantomeno siamo rimasti, sì, a dormire lì.
0: Dimmi la verità, Antonio, l'hai già imparata a memoria pure tu la canzone?
3: Guarda, io quella sera sono rientrato a casa, siamo rientrati in hotel, tutta la notte sentivo questa canzone nella testa. Che, ma però mi ha fatto dormire bene, dai, anche se faceva venire voglia di mare, però
0: vabbè, dai, tra poco ci andrete, come abbiamo sentito.
3: Sì, andremo tra un po', sì.
0: Va bene ragazzi, noi vi salutiamo e vi ringraziamo.
3: Grazie a voi, grazie a tutti e un grande abbraccio. Ciao.
1: Grazie infinite, grazie davvero.
3: Ciao Alex, ciao.
0: Grazie, ciao.
1: Ringraziamo,
0: ciao,
1: ovviamente anche le edizioni Novalis, Roberto e Cristina, un grazie a Davide Legni per le riprese meravigliose, un grazie ancora lo facciamo anche all'altro autore del brano, Nicola Ursino. E insomma, per me è veramente un onore stato affiancare Sara Tommasi con questo bellissimo progetto che speriamo davvero diventi un bel tormentone. Quindi richiedetelo e condividetelo a più non posso.
0: Pazza Estate a Radio Sorriso, ricordatevi di richiederla sia a Radio Sorriso che a Sorriso TV anche.
1: Esatto, esatto.
0: Ma soprattutto cercate anche le interviste nei social. Poi sicuramente quest'estate ci sarà modo di sentirla anche nelle nostre feste. Andiamo ad ascoltarci l'ultimo brano di Sara Tommasi. Ricordo questa sera alle 22 la replica di Artisti in Radio. Sara!
4: Un attimo.
0: Sì, ciao. Che così. Ciao, grazie mille.
2: Grazie a voi, un abbraccio.
1: A presto, grazie di
2: a
1: cuore.
2: Presto.
0: Grazie,
2: ciao.
0: un abbraccione a te. Ringraziamo anche Roberto e Cristina Novalis, grazie Alex.
1: Grazie a te Iris.
0: E noi ci ascoltiamo soltanto tu.

0: subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Sorriso!
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
6: Preparate le valigie, perché stavolta il
5: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
6: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
8: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli. Sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
6: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
8: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
6: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
4: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
5: Dal 6 al 9 maggio Delex è alla Fiera dell'Edilizia a Samoter a Verona.
6: È l'occasione per vedere e provare i mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota in un'area esterna di 600 metri quadri.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
6: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
5: Vieni in Fiera a Verona dal 6 al 9 maggio.
6: Delex.
5: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
6: Delex. It.
5: Delex, il tuo partner al lavoro. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
7: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
9: Sorriso!
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 23 e 3 minuti.
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
14: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
14: Perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: E ora la sfida finale. Cocktail.
19: Spritz al tramonto.
18: Colazione.
19: Cappuccino vista mare.
18: Estate.
19: Crociera all'inclusive con Costa.
18: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
3: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
2: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
3: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
2: Mmm, che bontà!
3: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
4: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
6: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità. Alla Gasparotto Mobili di Rosà sbocciano le nuove collezioni e fioriscono novità su tutti gli arredamenti, con finanziamenti a tasso zero. Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità. Fissa un appuntamento a te dedicato allo 0424 8500. Gasparotto Mobili a Rosà. Aperto anche la domenica.
1: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
2: Sorriso.
3: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Sorriso!
5: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: di notte c'è Radio Sorriso. Ascoltala anche tu.
1: E si continua con un ballo di coppia, veloce e popolare, la polca.

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: Radio Sorriso. Musica di notte, senza parole.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

passione. Ogni mi dona questo cuore, col tuo respiro un poco di illusione. Se un sol bacio mi darai tu, io non potrò

0: io non potrò lasciarti mai più. Con il mio un bel baldin d'amore, dalla tua bocca facci filato il tuo.
1: Momenti d'amore, la notte, su Radio Sorriso.

0: Sono le 2:00.
1: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.